0: Di Carlo Gesualdo da Venosa avete ascoltato Non mirar, non mirare. Questi leggiadri odorosetti fiori. Felice primavera, parte prima. Danzan le ninfe oneste, parte seconda. Son sì belle le rose, bella Angioletta. Madrigali a cinque voci dal libro primo.
1: Muzio Clementi. Sonata in Do maggiore numero 59 per pianoforte, opera 37 numero 1. Allegro molto, adagio sostenuto, finale vivace. Pianista Howard Shelley.

0: Di Muzio Clementi avete ascoltato Sonata in Do maggiore numero 59 per pianoforte, opera 37 numero 1. Pianista Howard Shelley.
1: Luigi Cherubini. Eliza. Ou le voyage au glacier du Mont Saint-Bernard. Ouverture. Orchestra Sinfonica di Basilea. Ivor Bolton, direzione.

Di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato Elisa, ou le voyage au glacier du Mont Saint-Bernard. Orchestra Sinfonica di Basilea. Ivor Bolton, direzione. Charles Perry, tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.

0: di Charles Perry avete ascoltato tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.
1: Hildegard von Bingen. Quia Felix Pueritia Magnificat, quia Felix Pueritia Antifona. Ensemble Sequentia. Benjamin Bagby e Barbara Turton, direzione.

di Hildegard von Bingen abbiamo ascoltato Quia Felix Pueritia, Magnificat, Quia Felix Pueritia, Antifona. Ensemble Sequentia, Benjamin Bagby e Barbara Turton, Direzione.

Johann Sebastian Bach, sonata numero 2 in La maggiore per violino e clavicembalo, Bach Werke Verzeichnis 1015, senza indicazione di tempo, allegro, andante un poco, presto. Violinista Monica Haggett, clavicembalista Ton Koopman.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Sonata numero 2 in La maggiore per violino e clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 1015. Violinista Monica Haggett, clavicembalista Ton Koopman.
1: Ludwig van Beethoven, Quartetto in Do minore per archi, opera 18, numero 4. Allegro ma non tanto. Scherzo, andante scherzoso quasi allegretto, minuetto, allegretto e trio, allegro, prestissimo. Quartetto d'archi Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Quartetto in Do minore per archi, opera 18, numero 4. Quartetto d'archi Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.
1: Antonín Dvořák, Sinfonia numero 6 in Re maggiore, opera 60. Allegro non tanto, adagio, scherzo furiant, presto, finale allegro con spirito. Orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Raphael Kubelik.

Di Antonin Dvorak avete ascoltato Sinfonia numero 6 in Re maggiore, opera 60, orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Rafael Kubelik. Sergei Prokofiev, quartetto per archi numero 2 in Fa maggiore, opera 92, su temi della Kabardia, allegro sostenuto, adagio, allegro andante molto. Quartetto Pavel Haas, Veronika Jaruskova e Eva Karova, violini, Pavel Nikl, viola, Pietr Jarusek, violoncello.

Di Sergei Prokofiev avete ascoltato Quartetto per archi numero 2 in fa maggiore opera 92 su temi della Kabardia. Quartetto Pavel Haas, Veronika Jaruskova e Eva Karova, violini, Pavel Nikl, viola, Pietr Jarusek, violoncello.

Rai Radio 3 Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per violino e orchestra numero 4 in re maggiore, K218. Allegro, andante cantabile, rondò, andante grazioso, allegro ma non troppo. Orchestra da camera del Festival di Verbier, violinista e direttore Maxim Vengerov.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto per violino e orchestra numero 4 in Re maggiore, K218. Orchestra da camera del Festival di Verbier. Violinista e direttore Maxim Vengerov. Benjamin Britten. Variazioni per pianoforte e orchestra, opera 21, per la mano sinistra. Tema maestoso. Variazione prima, recitativo, lì stesso tempo. Variazione seconda, romanza, allegretto mosso. Variazione terza, marcia, allegro con brio. Variazione quarta, arabesque, allegretto. Variazione quinta, canto, andante solennemente. Variazione sesta, notturno, andante piacevole. Variazione settima, badinerie, grave. Variazione ottava, burlesque, molto moderato. Variazione nona, toccata prima e seconda, allegro lì stesso tempo, adagio. Variazione decima, finale, tarantella. Gramophone Award 2009, Stephen Osborne, pianoforte. BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.

0: Di Benjamin Britten avete ascoltato Variazioni per pianoforte e orchestra Opera 21, per la mano sinistra. Gramophone Award 2009, Stephen Orte, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.
1: Igor Stravinsky, L'Oiseau de Feu, balletto in due quadri. London Symphony Orchestra, diretta da Kent Nagano.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Bon domes di e ben troe in vender ai 17 de mesel. Tel notiziar den che ante l'autra neve scala de maura importanza le la morte la ela della Val Badia. Te un quart de ora ven fatta sair che la programmazione ladina la va in ant con la coppa del caffè. Ver resonà con Helmut Finazzer che resonarà de fatures elettroniches. Scomenzon donca con il tribunel, il didò che na perde il tribunel de Busan le sute da giù, istu da fe che i tecnics ia scomenza il recuperament de prescia de documents e faldons utoi. Il iacciari è su sui mesi della verdia de finanza. La operazions de salvament del materiel sensibul les ven fates sot la supervision del procurador enciaria Igor Secco e dai dirigenti della questura. E la questione del tribunale diventa enci politica e il consigliere provinciel Jürgen Wirt Anderlan l'ha tirata di mezzo in post sinistra da Facebook. Sul post le era venuta metù la foto del tribunale de Satà e la scritta in bel di per il Suttirol. Il tempio fascista le il venju ne gunferì. Il post le venu de scancelà dopo che le era venu a saer che una persona si è fatta mel, ma non ha ne ha il messaggio politico del post. Il vicepresidente della provincia de Busan, Marco Galateo, l'ha condannato il fatto e l'ha detto che l'at de Anderlan non può venire accettato perché che l'alimentea divisions etniche. E venion ades a resonare dell'incidente succeduto in giro mes di ento le scatter su strada da piz dalla ila giù contro la ila. Due persone del post esites fora de strada con l'auto. Una persona è venuta trasportata de prescia a Busan, ma vini aiut le rua massa tert. Jasmin Ferdig.
2: Ara nania suravit l'incident. Martina Valentin de 78 ans, Luc Dadang, Abadia. I dottori dell'ospedale San Maurizio de Balzan non sono più stabuindati salve la vita. Valentin è morta all'ospedale più che dall'incidente con l'auto da Nida Piz Laila Jeuche che l'ombolt de Badia Christian Pedevillan sa confermè. Se ben che regno da conduta de prescia dalle prime scure sono il post da perte di soccorridus con il joler dell'aiuto alpin Dolomites d'ospedale e vigni tentativ da ti salve la vita por mandi dottori ste de ban. Il chauffeur dell'auto, l'om de Valentin, è conduta valda e aiuta alpinist alta Badia e spot ospedale a Borneco du Calais, sotto shock. Cancal sarà la sepoltura de Martina Valentin in Schulombold, gnaracciamo la scelta al Savai, con gran probabilità, l'edema che vagni. De settembre del 2001, c'è una jeep con 4 persone slaite giù da sura strada giù a Visa, che il medemo post su la strada forestale da Piz Laila contro Laila o la Calais sotto dell'incidente in Ir. Ne sa conté il prim cittadin. Dai lo ha perdu la vita e de mes de do a gauja de les gran ferides Alexander e le costa de 22 anni da Laval.
1: Il Comune Generale de Fascia la approva un protocollo una con la questura de Trent per rinforzare la sora verda di territorio da Monte de Fascia in dena la sagionda di Stato 2026 e 2027. L'accordanza la pervete il controllo de Troes, Uties da Monte, Impianci Portamont e Pistes per la Rodes da perdere il personale specializzato della Polizia de Stato del Center de Addestramento Alpin de Moena, che lurerà con e-bike in dotedes de logo istituzionel. L'obiettivo è garantire una maggior sicurezza per il gran numero di gente che visite a Vigni sta la Val. La scomenzativa, la seciolaita, le esperienze positive già realizzate sti 2022-2023 e 2024-2025, il progetto il tolite in Cei Comuns de Fascia e l'azienda per il turismo che corrirà la spesa per i mesi e strumenti che occorre per il servizio senza costi acerie del Comune Generale de Fascia. Il protocollo partì da Jumbolci della Valle girà in d'ora subito per consentire scomenz della collaborazione da questa stagione di stacco l'obiettivo di rinforzare la sicurezza e la presenza de forze dell'ordine tra aree da mont più visitedes. Le venute fat la sottoscrizione con il questore de Trent Nicola Zuppo e il procuratore del Comune Generale de Fascia Edoardo Felicetti e il presidente della PT de Fascia Fausto Lorenz. Ence che stan in dote de più paesi della Val Badia e il Festival Badia Musica le venu endrezza in gern ai seides de Messel stat il museo la Castel de Tor con ensemble particolare de musicistes e musicist join Matteo Taibon.
3: Dante Rimurs Storix dal Castel de Tor a sonné le Quartett Mescheda con Katharina Lartschneider, Fablo Traversal, Maria Senoner Korn, Alex de Signori Saxophone e Philipp Senoner Tuba. Na Formation de quatre Musicisten Joan de Gardena, gli è sedunt la passion por la musica. Na Formation con Stromonch, kan nalda zonzania de Boriada. Na Schüda esera dan Grupp de Amis, co studiet de Cites des Valies, al Jun Katharina Lartschneider.
4: Nos kun schon bel dank rum Dani, ma dato che nos studiung duch ora de ka, so don nos mein schirn dit, fajong un quartett cho kong en motivo de so dei kang so lon tang la ferien, ferias un tang ding sta. In chi un me fun son abinat kash quartett, ki un quartetten kun nos schno nia, ma nos son purvai, son tan du kl buta e pa son de chiso kulong feinant musica dum.
3: Alle na formation speziala, mo le proprio kösko fisch kösch ensemble unik. La combinazione di strumenti è ria per la sonorità, di che un fablo traversale con suo son fin se stonta da se la fa avarei con gli altri strumenti, con un volume più alto e ancora più presente, desche Katharina Lartschneider ne stisce.
4: Sambang je jautri strumenti, il corn, la tuba e il saxofon, strumenti più stärkste flaut, ma i ratti clia nostra angena challenge prenaus, da binen son ulak dut naut duci strumenti, ma demo ulak duci strumenti rua orabang.

0: Le repertoire dal quartet Mecheda e Ampli va dalla complessità dal barocco de Bach a Camille Saint-Saëns, a danze popolari ungheresi, cina a musica dal de Danque. Dea che è una formazione unica e in cel repertoire unico.
1: Dato che da nostro quartet maniata questa formazione dal angania un grum repertoire per quel musong nos ut arrangieren un stos e per quel nos la libertà un fat chung pets nos musong me arrangieren per quel angania tan grum da pets d'altra epokas e spudon kire ora ima tradum un stos nos program.
0: Nesta dit Katharina Lartschneider. Dantar la musica sonada ince compositions de Philipp Senoner co fespert l'ensemble. Ciori scriel pa musica?
2: Ma sa bella scrie, a jac tres la musica passi di ora zec, cosas come sta a cuore o cosas come passa tres il cia, e cosa mi sa ganz un bel modo co che passi me esprimere meng stas. Im sang fori no interessante, o dai, cic, per esempio, per cas gruppo, chung sonsch, che passi arjonger, e cic il pauni ora.
0: Dist Philipp Senoner, co sona la tuba tal quartet Mecheda. Teco tante musica e la tuba la fondamenta armonica, mona niena gran funzione solistica. Philipp ha scritto la musica la do che sonè sì in bel divertimento in ceporel.
2: Da via che soni la tuba sei, cic va bang, cic va manco bang, e c'è lì de Madrid la notte, qualcun sa, minsta il più bello sonè e qualcun la si sonè.
0: Anche Philipp Senoner scrive stessa musica per sua formazione, ha l'ince l'occasione di fare correzioni del tangles proes.
2: Da drei fischimo pitla mutations, sind kaschkajo da wiek kaschta besetzung ne dal schnong chinia, im sa kumusa bang vor in ampo, chale cheva pa bang chinia, magari da drei me fali oder me imagini kzek buta in tant ne butl nia, oder san ganz konkret voll da drei kaschio la kong udukl, va mirch metong, schwajong oktavieren sul flaut, metong nautaf, blu auta, povan lora mirch, tl dutadum. E tel roba mudons bang mo.
0: Ne sa dit Philipp Senoner. Perception of Nature è il titolo del concerto in Nier, che ha presentato al pubblico un repertorio ricco con musicisti e si musicisti giovani, che ha seguito un bel danni da noi.
3: E restante il champ della musica, già che in che e domani l'indò da scuter su il son de musica reggae, ska e folk a pidro. E belle in che domes disse spettoni prumes gisch con russoc, tende, squerte, scagnes, ombreles e dut quel che serve per un festival desche gather sound. Già belle dan perde dis a una bull occasione de regioner con l'organizzazione dell'edizione de quest'an, Jasmin Ferdig.
4: Araitang inant, de fat manchel ma plü pütches ores köl Festival Gather Sound de ora sues portes por la 21ª edizion. In cenca jane l'indoza cotande grups e bands che tol perta al festival. Yal diun Carolina Lezuo, presidenta del comité d'organizazion.
5: Un indo dart belles bands, troppes talianas ca jane, dec charung ince dato bands un pü del post, ince le dalla taglia del sud mo... Pur kainais ni va brie da gni da datri stati ad alerc o fa massa un gran viaggio da gni e un indo i giù fa che bel sta da gader sant del passè e i rebel roots che vanno vignan che se confortano si giudar trop
4: e samba gni l'incen a zantladin indomangel dal di da mesele strai domis de cooperazione planta e spodale scatter Julian Moling and the Street Band les paroles le de gader sant e da tresinca music nature local o di musica naturai local e ince in casa ne chi valursa chi cantida gran importanza
5: per nos e tre la musica del center de che urun clajant vais as divertir con bella musica reggae folk ska che in gen più alternativ pur nostra valada e ci crever da la natura c'era un tres da rispetè il posto la xung c'era da fare le cose da recycle per esempio la vejo i gotti i tagliisi il pstec e c'era da vai rispetto alla natura naturalmente.
4: Gli ultimi anni sono tre in ceporve per l'inclusione in ce sarà l'ince pro casta edizione il self protezione la spona l'aperto punse e l'ince in ogni ai mindri.
5: La sab da un zindo programma per mitung sulla cagnara indo organizzi giuci attività creative dat pangi magliette e tasche e casa Anna novità unze l'Alessandro che suona tamburli al tulla rapara un grum tamburli in ce purigesh e ci può fare un drum circle o la che dici può suonare para e Pici grain pos diverti.
4: Doda dui dis de musica e intrateniman sa scugnel il grup Adum cum pasa cent volontars da 1737 anc danamang. Cetan de persones mette d'esposizion sotamps in base volontara ne forse niana cosa da vinide, mo che a incen aspet positiv, porci che danamang, dis la presidenta Carolina Lezuo.
5: Sono dar contanci con un gran team motivi da idee e fa si turni intratan al festival, mo su redut le straie de mes dans le festival ou la que à l'oister troupes mangs da idée je dai plans legal ber à organiser et rien cas de cant pour qu'elle sont dans content que elle n'est pas trop mo en pas qu'elle une belle occasion da rouver tempo sur la calle da trijogne in conte la gente de del pays et in pare conasin magari jo con qui can nessanza nia da fa.
4: E Gadar Sound sa cun i anni ce fatto in nom sura e confins de valada fora. Scelnie danda ia ciamo du cun edil critic sal festival zain tank da vanesso post.
5: In pans certa janta ratres ciamo un più l'image de Gadar Sound ce calegnade mo al sarà più sigut la jant knegna kn sa mai da uria Gadar Sound un inia news ce reco calè de che chi guadagna in ce giant magari un po' più vedla magari che potesse lo dai critic a vaiga spovignani e l'alda dar troppa festa de che a vaiga che in grum giant guadagna un po' adum pur festeggi si divertì e che dar tro join si impegnava per organizzare val de bel pur il paese in ce alle in ce un progetto sociale alla fin.
4: Nesadit Carolina Lezuo a cede il comité d'organizzazione del festival Gadar Sound a Pidrock mat mangin schnöte weinand pur due discung un programm ric e ampel.
3: E vengono adesso a altre informazioni. Klaus Sorapera ha messo fuori le opere di Galleria d'Arte di Strada Gocalc a Moena. Si tratta di una larga espositiva voluta da Mauro De Francesco, direttore artistico della UFO Fabrique, la Galleria d'Arte. La mostra di Klaus Sorapera ha il titolo Eburnea Geometrie della Corte e la mostra la resta aperta in scena ai 27 Messel. L'Associazione Musicale de Moena festeggia il cedean di 25 anni con il concerto de Toch Ladins del Teatro Navaggia. Si tratta di Aurona, l'orchestra, con che la ven portadante in spettacolo dal titolo Il Viaggio di Aurona, che ven presentata ai Desnef de Messel dalle Snef da Sera con entrada de Band. E in Kert de secolo passato, che anche l'estate metto sull'associazione che voleva dar rooster alla musica ladina e sia cultura. L'è conosciuta per aver metto in musica l'opera Laurin del Canori e Conturina. Il direttore Le Claudio Vadagnini è in cesa a Trent, ma Moenate denà per il cedeana Aurona a insegnare in libretto la storia e l'attività des sostenu dal comune de Moena. Adesso amò una sepoltura.
4: Te salva il mort l'età di 76 anni, Otto Rungaldir. La corona vendita in genuto dal Zot di Ligia. La sepoltura è in domani sabato da mesa le straide omis di Tladligia de Salva.
3: E vignona adesso al tempo, in conto appuntini di temperature, masse d'aria, tumia e nia stabola, determina il tempo della nostra regione, in che le dut da nigoles, dut il dì e fin da sera. Domenica da sera potesse essere che sdravarese con forci temporei. La temperatura massima in questa regione le se antere i 25 e i 31 degrees. La minima della valedes le sva giù in sin ai 3 degrees. Con questo le dut per il notiziario di che ve lascio adesso alla coppa del caffè. Ve salute.
6: La coppa del caffè, anche ora di informazione e cultura, mette agita i programmi sladins della RAI.

Per la Coppa del Caffè vi saluta Helmut Finazzoch. Per il fisco italiano e la digitalizzazione piede via bel da più anni. E da nan all'autor aumenta gli adempimenti burocratici che si nutrono della informatica e della digitalizzazione. La trasmissione dan quello si porta in alcune informazioni sulla conta elettronica che ha sostituito la conta di papier bel da più anni. L'idanque mossa fetter 12 contribuenti con una partita IVA se non c'è la conta elettronica, il documento commerciale online, eccetera. Ma già man può accelere cock tut ovas comincia. Beltlan 2014 fu avvenita d'obblianza la conta elettronica per rapporti con la pubblica amministrazione. Se un artigiano, per esempio, faceva un lavoro alla pubblica amministrazione, mi sovel ti mandi una conta elettronica 3 canal telematic e non più una conta di papier. L'anno 2019 è unita l'obblianza la conta elettronica anche nel settore privato, per esempio dentro due imprese o dentro un'impresa e una persona privata. L'anno 2021 fa vapone un iscritto tanto più avvisa c'è informazioni che una conta elettronica muossa avai e c'è forma digitale che la muossa vestor. Dall'anno 2024 muss anche i contribuenti forfettari scriora la contas elettroniches. In cash conto lasi l'accordè che la ubblianza della fatturazione elettronica traduzia dum riverda niame il scriora della conta elettronica e basta. Il sistema della conta elettronica riverda prim il scriora della contas elettroniches ai clienti, secondo il giate della contas elettroniches cancun compratec, e terzo la conservazione o archiviazione elettronica al dato regole scritte stante dalla legge. Così in pratica il processo di digitalizzazione la clavania più di tenere su conto i documenti di papier, ma all'incontra di un format elettronico scritto stante a visa. Per i contribuenti dal due sorti di conto elettroniche, la clavata di tenere i termini di tempo per la scriora. La conta elettronica immediata muss unida fatta entro 12 dies da kang von fatta la operazione de compravenduta o de la prestazione del servizio. La conta elettronica differita muss unida fatta entro il di 15 del mangs do a quel de la operazione. Se un contribuent facesse una conta tardiva, il samme udo des dant strafunges. Per fare la conta elettronica vale da snuzzare una software apposta che mette un file del format XML che vengono a mandare telematicamente al SDI, il sistema di interscambio, metto a disposizione del fisco. Una applicazione di band per conta elettronica è anche da garrat sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Affen a conta elettronica vale da tenere conto di alcune informazioni, che peraltro fa anche da bujan per la conta di papir da pluda giut. Il soggetto che scrive ora la conta muss a saman de saura la denominazione de s'impresa, il numero de partita IVA, il regime fiscale ad urva, per esempio il regime forfettario, la cassa previdenziale per gli autonomi, etc. Buona valla de desaura duci dati del soggetto fiscale che giata la conta elettronica, clo anch la denominazione dell'impresa o il nome del cliente privato, numero di partita IVA o codice fiscale se fosse una persona privata e per la conta elettronica valla de desaura o il codice destinatario o la email pack de chi giata la conta. Con il codice destinatario o la email PEC ti viene data l'informazione al sistema di interscambio o la cdessa unimandeta alla conta elettronica. Il codice destinatario ha i soggetti che si nuzia dal software apposta per la conta elettronica compra sul marcià. Chi compra il software sul marcià si nuzia dal codice destinatario e adresse di corrispondenza elettronica. Cash è da comunicare all'Agenzia delle Entrate dal punto di menu apposta per le conte elettroniche. In questa maniera si collega al software con il sistema di interscambio e si barata ora le informazioni. In alternativa al codice destinatario possa un soggetto fiscale desaurarsi email pack e questa è in pratica il castel della posta o la gruva IT la conte elettroniche già tedes. Sambang ne ha nia duc un codice destinatario per la conta elettronica, cic per esempio un cliente persona privata, senza partita IVA o un cliente foresto. Chi fa una conta elettronica a una persona privata, senza partita IVA, da saura il codice fiscale, et il posto del codice destinatario, il da scritta set nullas. Mas raperta bina i programmi per la conta elettronica, la informazioni anagrafiche, l'impresa, della banca dati pubblica apposta, da già il numero di partita IVA.

Da avrei dat titel informazioni di soggetti de kik scrijora e de kik giata la conta elettronica, vala de itena descrizione a punting di prodotti vendui o de la prestazione di servizio fai. Prai contribuenti forfettari ne van nia calcoli da liva, it cash caso vala de saura al referiment normativ che identifica la esenzione da liva. Sulla conta senza IVA, che quelli forfettari, il da pagare una imposta di bollo virtuale di 2 euro, se la somma totale della conta è più alta di 17,40 euro. Su conti più bassi, ne è da pagare il bollo virtuale. Il bollo vendito virtuale, già che ne è da mettere su una marca da bollo su un'unica conta, ma all'incontro è da fare un pagamento trimestrale sulla compagnia della conta fatta. Se un trimestre, per esempio, non è fatto 10 conti senza IVA, sarà da pagare 20 euro di bolli con il termo il codice apposta per il trimestre. Sulla conta elettronica, se l'anno di sera sceglie da pagare il bollo o no, da già niente un sì o un no del ponte o dudante per cash. Da avrei mandato via una conta elettronica, posso da tre durare un po' di minuti o da tre giorni valgono di un china che costa rua a destinazione del castello della posta elettronica del cliente. Dal momento che la conta elettronica è rueda con successo a destinazione, vejo che l'applicazione la sigla consegnata. In questo caso è tutto giusto a buon fin. Ma danz da tre posti anche vester che per il gauja ne jezek nia jit a bon fin in a conta elettronica van scartata, in sci la scritta del programma. Il sistema di interscambio fece fuor controi sulla conta elettronica in via des via e sce la binessa vel fal po vanila nia azzateda, i scartata. Kank saltora in caso de scarto vanil metuda a disposizione na informazione sulla ragion del scarto, che possa vestire un file del contenuto della conta, dimensions o formato del file o zec che ne stimnienia con la firma digitale che met sulla conta elettronica. In tel caso han la possibilità de to mogne de ca la conta elettronica, come de ora il file e la mandè mogne dal sistema di interscambio, lasciando modemi il numero e la data della conta. Per una telcoma dura un 5 dies de tempo della comunicazione del scarto. In alternativa possono scrivere una conta nuova con un nuovo numero e una nuova data.

Nautro dovir per la contas elettronicas di quel la archiviazione digitala, e quel al do de regulas scritte stant dalla legge. La contas elettronicas ne possa niame unides stampedes sum papir e metudes via tena mappa coc liepra altri documenti de papir. Un sci as an archiviazione de gun valor legal. La conservazione sostitutiva de na conta elettronica muss avestr fatta rispettant un process tecnic illegal, che garantisce per più anni la possibilità delle spudei giauri iudei il contenut. Tre criteri mussat lo unit in ita. Prim, l'autenticità per la identità de chi ha fatto la conta elettronica. Secondo, l'integrità, con la garanzia che il documento ne si venia unimuda do l'emissione. E terzo, la possibilità di poter leggere il documento anche da 10 anni, un fatto che evoluzione tecnologica che unirà. Per garantire queste caratteristiche per il documento di una conta elettronica archiviata digitalmente, muss questa avere una firma digitale e una marca temporale. In pratica, vengono archiviati il file XML della conta elettronica, che è l'unico formato accettato dalla normativa. E al dot la normativa muss la contas elettroniques unides archiviades per al manco 10 anni da cancles van scrittes ora. Lo muss un junte pro che un contribuent muss archivier siebe la contas che va ora schick uns la contas che van ita. In sci ula si fini via la coppa del caffè d'anquei con valguna formazione sulla conta elettronica. Ringrazio di vos scute su e in chi alla prossima un bel saluto da Helmut Finazzer.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alessetta Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: All'ora del notiziar ladin. Allein Charles Caterdom ist den hier Kankalinius den Inzidenz und la Strada da Pizla Ila je contra la Ila. Dues Personas del Post eruvadas vor at Strada cum l'auto. I du Turz, l'Ospital San Maurizio da Balzang, ne nia plus stabunda ti salve la vita a Martina Valentins, tanto tain del Luc da Gang a Badia. Doki Socorridus, ti ha fatto le prime scure sung il Post, era nuda trasportata at Prescia con il Joller l'aiuta al Pindolomitas, l'Ospital San Maurizio da Balzang. L'Omdlara è sotto shock e ne conduce dall'aiuto alpinista alta Badia e tutto l'ospedale per Nec. Di dopo il Tribunale di Balzang e Tuma Dum e il Tlerk tutto il frabicato ma si dice frate, ma l'attività di smangmang in doppia ia, al venchiri alternativa, al giugno smin ferdi.
3: Der Tribunal hat mit dem Angeklagten Roman es soll frutziam el Material tlm dem Templi spezung la valutazione di tecnics sung la stabilité e la possibilité da salvelos dos aras laterales del Palazzo Romano de Zimpe. L'esaminazione giudiziaria inviata ia dalla procura e coordinata dal procuradu in giunte Igor Secco e por intant contras conosciuts. La presidenta del Tribunal Francesca Bortolotti baia de troppa solidarietà in cetres il Ministero della Giustizia che mette a disposizione software por poi sginant con l'attività. Sura pro il gnortia da l'erc 50 computer da trans. La crollata del palazzo porta pro una grande sfida organizzativa bei 200 dependenti e professionisti ladina por intant de gum post de laur. La provincia de Balzang, che è proprietar del frabicat, chirdo uffizi de sostituzione adatta. In ce trec procese a tocca por intantesi sospenusmo proces dar urgenc va importa inant. Intante gli uffizi più importanti la signoria news ospitale la Santa della Curte d'Appello del Tribunale di Mindri.
1: Dan Köinand può interessarsi scritto online al corso specializzazione per la formazione di insegnanti di integrazione per la facoltà di scienze per la formazione dell'Università Ladia da Balzang. Il corso specializzazione riguarda insegnanti di 2-3 gruppi linguistici qualificati per la scolina, scuola elementare, mzana e alta. De più informazioni è da c'è la plata web della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Ladia da Balzang. Da più esagio luce la URSS per il campo della Tlaccia Corvara, che per cominciare il 2023. All'inizio ampliare gli locali da smude e locali tecnici che vanno durati da tutti dal Unione del Post, ma non è mai, se Clumbolt, Roman Carazzolara, ne sa spiegare.
4: All'inizio cambia fora il sistema audio, al stadio les lumes nenia plu alla do di tamps e stem tuzite che fez una prebela lum perché che son champ soga o patinaia alle ste cambie les balaustras duch i parais char champ e spo l'ultima zella macchina da laccia che in ormai a so anni
1: a titlo un volta corvara Roman Crazzolara in Kölsch comincia la 21ª edizione del festival Gather Sound musica reggae ska e folk di plans legal per a pidro. Cante Satchels schon es join de Sitz china Transitain fisch Bertel Gruppa Düm, kmata de Exposition Beledmas dan fora so tan plade. Il comitè d'organizzazione ha gestanza redatto dan da tut Benz da Italia, in spurki musicist schnais ni amas angrangiate da fa purovea da Lerg. Samban e l'inchval Benz Latina dal di, domanda mes as drei domis de ponsa scute se cooperazione planta e da scater Julian Moling and the Street Band. Se gvignanti è nuda una gran importanza l'inclusione, il salve protezione della spona, in cimandri e giustucit, in stan con una novità che la presidenta di Gather Sound, Carolina Lezzua, ne sa dit.
5: Kaja una novità unse l'Alessandro che sono tamburli al tula rapara, un grum tamburli in cipurigesh, e si può fare un drum circle, o la gdici può sune para e pici grain può si diverti.
1: Nazadit Carolina Lezzua a cedel comitè d'organizzazione del Festival Gather Sound a Pidro. Nang schlüjönjungs chamas previsions del tamp. Tratang la nöt saral cil da neo, du mang sa spetel schlaridas e tratang el dedes lindos curit plü. Domis de da Sara e l'inch preudiu precipitazion. Il contest termic, romagnin ans chalt, mu pid mancor spetai distat nant. Kaže dut pur noticiar da inschnöt, is un zaninant kun de krapsel sela, a dute se a dütschum bungaschkute se inant na bila sara.
2: Rai Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.
6: Na bella e bona sera a tutti e a tutti che ascolta su Radio Rai Ladinia dai Krebstel Sela. Mi in nome Simon Roder in quei vi saluti per una trasmissione nuova da studio di Paul Demetz da Sule. Con la bellissima età di Gstang 91 anni, Paul Demetz ha angerugnato il radio per 3 anni e già si è cominciato niente a ciocolare la vostra carriera che voi fate il radio anche per la Rai avvisa qualche questa trasmissione che va anche sulla Rai, ma che è stata completamente da 3 anni che voi lavorate il radio.
7: Sì, è tutto un altro programma, poi programma studiato e forme lavora per la Rai studiato a Bolzano. Cominciare alla scuola che ti primi anni del 60 e cominciare a fare teatro che lo ho già otto del Miriam ma da mandante l'altra sua FP e bisogna di sì e poi per un pezzo ero un regisseur di Bolzano a Ticcialea che spezzi poi dal domo da mandasse la Spagna FP a Bolzano per la Rai tu dascia FP per hörspiele di giovane l'altra cioè radioscene. E anche di te sì, che fu alla fine del 68, passano se giù ogni tanto a Bolzano a fare per qualche hörspiele, che mi ha dato su live, ma passano un batta e metto tutto il radio più tardi. Cosa durano due anni, fino al 70, e poi è già per l'occasione di fare un concorso per la Rai di Bolzano. Passano stato su, che fu alla fine del 70, e tanto l'altro sono stato per 21 anni fix. La Rai di Bolzano per il programma studiato.
6: Il microfono che noi usiamo per questo che gli piccoli tecnologici sono un po' di inscilla, cioè che li leggono una piccola scheda e che la mettono un po' dall'altro computer e poi hanno tutti i portagliari e poi fanno ciò che vuole. L'impea vuoi sognare di vettis. Immagini una cosa molto interessante, cioè che se vuoi fare che il teatro è un po' di inscilla da usare lo poi mi sono unito un libro giù sui testi e intanto giro questa spule se ne è qualcuno che potesse dire altrimenti questa vetta mi funta però anche se che fa il fauz poi una fa il pestro musica più non compro che dire qui
7: ma più non compro non dice se ne è già che taglia un libro anche in clauta dal do da tre giro in bagno in un certo punto e dice oh, da questa parola cominciò così no e sul sani muove sto io che non aveva anche fatto, ma era più tardi per una giovinante e ci fu un altro che il taglio ancora. E il taglio che fu un po' più complicato, il taglio mi sono un taglio della vata con la forza e da che da dom con il clebestreif. Che fu più un compro.
6: Che l'impulso che i film sono fatti se ne ha qualche formato che ha il formato, ma ricordi molto da me, c'è un film si può potere un po' tagliare, e può potere svolgere il piccolo apparato, la crancuna della scuola speciale, o la che può essere un culedum, il pantl, la vetta, sì, la che un'ulloa. Passa 20 anni, radio Tudesk, la Rai, Südtirol, c'è sei lupo una faccia, programma, un po' di luz, da mangiare un modano, ma c'è lì val per Chris Ora che fa un itlo, per la Ush, immagini che è una bella Ush, una bella Tlera, una scilla, e anche per il Rujne, tra Tudasche.
7: E le sbellite, la forma una scilla, Ush, bella o no bella, che non sei niente, ma i mamme fanno tutto, no? I primi anni faccio in tutta l'armonia in un regista, il programmista regista, la stiera in un. Per fare una piccola trasmissione per il Schulfunk, per il Kinderfunk, per i jungen Hörer, per esempio. E faccio una piccola trasmissione della durata di un'ora, tre quarti d'ora, e anche con una piccola radio scienza dal tritt. E poi con il passare di anni, si va a fare più e più in alto, in Galli faccio anche la regia per radio scienza grande, per tutta la sera, per la trasmissione. e possono diventare prima di Dijon all'estitore e poi da un certo punto di forma regista. In Cina c'è un altro finché sono in pensione.
6: Come sai se vuoi per fornire ogni dia, ogni due di Zabuzang e hai proprio l'orario che anche Laura Tnofizza?
7: Non sai, no, ma le fatte sono fornire ogni dia a Zabuzang, c'è già l'allena, no? Il primo sono in samba battere Laura, quando vai ti, quando va ora, poi dal momento che fai alle settore belli, poi registra e non è più. E lo fai liede da ogni, e non si, non mi fai mi Laura. Perché anche il fagio in California è tanto bello, allora hai bisogno di essere, no? Perché c'è un gran hörspiel nella radio scena e lo ha trovato gente che univa a Rosnay, che si perde e che so, normalmente è un bello rilo da essere, no? E poi non è lungo terzo, anche mezza notte e la unga da essere da tre. Quella volta dove un conto in Osauri, poi fai niente attacca a iurarsi. I primi 10 anni sono venuti con mia auto. In tutto potrei lasciare il luxus di creare una luce di Umbria sulla piazza Mazzini, che è fino a via Tosh. E poi in gang ho cominciato a prucca con l'auto, e poi a prucca con il bus, che alcuni da Posnon, con il zucco che fa in tutta la niente, con il zucco che c'è da certe ore. In da tre anni poi con il bus tutto da Ortigia e da Mezzo.
6: Ma è stata un'esperienza, immagini, molto interessante.
7: Senza auto, che tutto, più o meno della mia vita, e se ne sposo il disantlo, tutto ciò che succede tutta la mia vita è unito ad Alerc, mi è unito ad Os. Sono mai già critiche che ha sangue i casi che sono le argenti. No, è una buona fortuna di tutta la mia vita, tutto ha cominciato un'altra strada, un'altra direzione, e dal dopo ha tutto buon idrato.
6: C'hai se vuoi imparare, c'è cosa se vuoi fare, se vuoi che credere da una linea tu stanno buoni di tutto ciò che presto da poter andare nel radio, ma vo l'hai spedito fare, vo vai Chris ora, che vuol dire che hai un parasci che stocca.
7: Ecco l'andare a fare anche con mio mamma è niente gradina, che fa da Cerstel, ti senti, siamo con quella rosnans dialetto, non è schriftsprach. Ma fu interessante, ma forse più bello, mi fu provato il federato, il French course, e mi perfezionato un po' a quella maniera. Io la scuola elementare ho cominciato l'anno 41, a mezzo alla via d'entrata bella. I primi 2 anni, mia scuola italiana, che fu sotto il fascismo, 41-42, poi il 43 fu ruoi di Tudastlo, e lo fu la mia scuola di Tudastlo per 2 anni, e poi dal 46 un po' fa la mercedella, tutto italiano. In tutta facciamo 8 anni di scuola elementare, fino a 14 anni, e poi in tutta non abbiamo mai mandato a Tirol. L'uomo è Zabuzang che diventa supreva, e poi sono stati 6 anni a Tirol, gymnasio, liceo, la prima liceo, la sesta classe praticamente, poi l'uomo si va a supreva che non è mai stata. Poi sono giunto al Francescano Gymnasium a Bolzang e fai gli ultimi 2 anni in fine alla matura. La matura facciamo in Tlautamo a Marang, in Pudonia a Bolzang, al Stotz Gymnasium a Marang. E in Scila mi fu. E poi già studiare, c'è interessante, mi stavo fuori la tecnica, elettrotecnica, tanto al dut. E poi sono già a Vienna, mi scrivo la TH a Vienna. Poi fa 3 semestri, also un anno e mezzo là, e poi mi sono mangiato, che sta già venendo bene. Mi hanno lasciato interessare, allora ho detto in una scultrice per funzione, ma che ne fa per niente a tutti. Io mi sono già messo un mail, e ho detto anche che già sono fuori depressivo, immagini. In tutta la mia stava un'altra città lì. E poi sono venuto a casa, dopo il 3° semestre, che ho fatto la favore, e poi non mai bisogno credere a Fela Naya, a Montorio Veronese, e fa 17 mesi, un Naya, 17 mesi di Naya, e poi quando sono ruas ruc, del 59, la ecce fesa, studia in Ant, mi stavo al Niedra, e poi mi stavo, e scomanci bezzinelli in Laur, poi ho bello pensiero di Macri, una piccola Bergstadt in Saudi, e scomanci a laurea con radiotecnica e telrobes. E cocla a Luvester, ma da mandarci vedi giù a Bolzang la Gewerbe Oberschule, Vorbereitungskurs der Gewerbe Oberschule, sag ich so, vor Vienna, Tlatte hat enseigné technologie, technologisches Laboratorium. Pour qu'elle ait fait, pendant, son fona qu'on la vèche pas, à Blosang, d'oye Jalena et famille Aures, et pour la même ça enseigné à chez Philippe Anoy. Dans le doute, mais d'avant, nous avons mes primes à trahir, que dans le doute, nous avons pas de nier, mais, et pour la enseigné à chez Magari Tlour, tu sais, qu'elle fasse un plus bel, non? Poi domandai, ma vejne il tauti, poi insegna per otani tlo artigei tla mezzana. Il primo matematic e tu racconti e poi tudasc, dantale tudasc. E l'ome perfeziona da san, stas iem parova in tanca insegnava, scrive di. E poi è succeduto qualche bel contatto, che mi creda giù a Bolzan e comincia a parlarai. E lui anche impara forte il primo ne fa paniere tutto perfetto. Anche se a riguardo la pronuncia corretta, tu dai che fa paniere tutto tra tipo, ma anche domandando, e lieti ce l'hai, e me li lascia di dall'altro, e che sa va, e a quella maniera si è fulminante.
6: Hai avuto l'occasione di gi a Vienna studiare, ne aggiunto, ma comunque hai potuto gi, immagini in Tlauta. Un gran viaggio, sali da lontano, anche un gran costo, o per la famiglia, il mese di Vilpaia?
7: No, no. Belle studie ad Oftirol, che ha costato anche mia, e lo fa anche la più mia che si doveva per, a Vienna di lui Japan Stipendium, e con quel giovla, volevano che mi ha domandato a casa dei soldi. E poi, finché cominciamo da venire a capitolo, per me in stas, e poi la città in ante.
6: Ma è detto che so war bel gsta Technik wie Rad in Schiller i Pakasse kien gsta da da ka is vorhin noch kunchatze und Bastlampe kuntet man po de Kasta kost es so ka jung zigt interessant gnie uni jungs aber da da kunchero aber ja dit dann quei pension kok lang vorhin noch dit lwange makado tli po shot zig man ja po wandel bis net trat mit rat die truppe robs la scho und lauter kunchis la scho san aldi da quei ma kunche
7: Ni a dut, ma è vero, già neanche a troppo non. Tlauta potrebbe essere tutto. Lo fa tutto fatto in una maniera anche in radio, per esempio, io fa un tel corso per corrispondenza alla scuola radio e lettera all'Unione di Torino. E lui già per materiale, già per test per studiare, che fa da me extra interessante. Poi fa questo corso e mi fa un radio sotto l'onlighting del corso e alla fine c'è un televisore. Blanchi Frosch, Sambang und Lauter. In quella maniera, sonst war ein Kunze in der Dreizecke. Und die Partei ist laudiva, juniva, da man pudasse man Kunze kass, pudasse man Kunze kall. Leute muss sich Kunze in der Blotter, in der Fahne, in der Landag, nicht an die. Er dick, Laureis de Radi. Pudseis auch nie, Acelecik, manche Maschinen da Kugie. Blot, no? Insieme tanto anche a te altre robe, già palamang, scinchieda da Zakai, insieme da chi, che poi giù di ora andare a trai e Zakai, e mi trovo in spil, mi divertivi a concedere. Ma sai, ma come ti dite a dire in quei, concedere in radio a dire in quei, o una televisione che lì. Poi per la roba più semplice, se ne fai niente al televisore, scotta di fin, e ti con la lumina, poi il sample, poi il normal vanto secco del sample. Ma se si comincia a fare i chiedi storti, in tutta la folla, tutti i pezzi da tenere la mano, da toccare, da matradumi, da che adum. E da qui è andata a pittare la platina, e l'on su è un grumo, di roba, tutto, in cognaiti, in ficiaiti, tutto, minuto, minuto, minuto, e muzzor tutta la platina, o che ti smacchi.
6: Ma tra i napsec che i quant la cosa il fece apposta in Cile che non mi sa comprensi che di nuovo.
7: Di digi? No, sarà ben. I digi anche che vengono fatti in una maniera che non è tanto nia chi sa tanto giusto. Cioè, più da giusto nia in radio 50 anni, in modo più che in quel tanto con radio 50 anni.
6: In Gnut, il progetto di Vestriclot, stua di Paul Demetz, un bel rugnam, può da si... Studi, das ist Kokaliroa Pralarei, alla Fang Theater, wie Schmafalinia, falls wo Ange Pralkoch. Trupsani, Putschani, Iratik, Eisang Juda, Sanga Feb, Lieberkir, Uni, Stafat, Koch, I Orchester, de Lierja, de Urtijai.
7: Pralkoch, sonst nie, Stadt an Jut, sonst da, Cingani, dal 65 als Tanta, poi per ancora in tutto il canto di tenor, e poi è lasciato, già che lui ha bulzato, la sera suonza per il chirurgio, per il buttare la nieplu, e poi quando sono già in pensione, dalla RAI lui non scomincia, che si fa il dovanto. E poi sono restato fin da 4-5 anni, circa. Io sono molto proprio alla lia, ma non c'è niente più. Io faccio la croce della data di Cumambri, tu fai anche con la notte, che faccio anche da altri. Sono molto proprio, ma non è più attivo come cantare.
6: Il fatto di libro immagini è stato interessante, perché quando ho fatto il corso, che un po' in Belgio.
7: Sì, sicuro. Sono il libro, il gran lavoro del libro l'ha fatto Teodoro Riveson. E mi aiuta per la data in cui ho messo giù i Cumambri, Dantlauta e Dazan, senza tutto fatto Teodoro. Non ha fatto il gran lavoro. Ma è interessante, sì, tanto tutto ciò la vede la fotografia. E io due fotografie sono che fai le sucche me le cordavo neanche o la hica anche che le fa.
6: E per il teatro, tanto giù te se lo fatto, facciamo e si fatto si beda a teurca anche la regia, ci per lo stati giù poi vars più importanti di vostra vita.
7: Il più importante fu senza altro quello che si comincia a niente e poi dal doc anche sono a Bolzano a fare il scherzpile e lo sono un po' guaito anche a te lese a Bolzano e a Marang a fare per un cielo che si fa montare il lavoro perché la roba per la Rai che fa naturalmente me la Saires e studia il testo a casa ma poi anche lasciare anche sono in pensione e lo formo fatto teatro tutto artigiai e ora di qua. Poi quando sono in pensione, poi praticamente più fa teatro. Ma quando mi servo, quando mi sentivo, quando mi servo un bel pezzo, un bel posto, la fe, sì, e vel regia, ma la regia se mi fa lo artigiai, te gardaine, mi sono di. E poi fino al 2015, un Gianni Santos, spilna su un palco per i pezzi, poi lui mi sono seduto da Marang, un tanna rappresentazione che sono tumantau. Per fortuna do la coulisse, che fai niente, danca. E sono gli stretti loro, ma mi sono mandato il pronto soccorso e che fai niente il primo, di caso mi vengono niente ora dall'Austria, in sal, per una gita, e niente lo so, in sal, in viern. E fuori il pronto soccorso, e già paura, non niente, già mattino, non mangio niente, non è possibile, mi fanno niente. Caso non si è niente più, caso non posso niente, tutta la responsabilità anche in confronto ai miei compagni, no? Che non si è fino a via un pezzo a me sito che non butta per gli altri, ma manco che per me.
6: E se vuoi più che altro mi fa teatro tra Südtirol o anche ora da qua?
7: Tanto al dutlo, vel rappresentazione sono fatta ora di Spruc, ma fa che te l'esca andando bel fatto.
6: Teatro, se vuoi che anche la tradina li dutz ulenteros, immagini che per teatro c'è che scialli dria, già che lì niente da se vai test dutz, e poi da anche col per te, e perché c'è anche un po' pare o un po' vestire per una scuola per fare teatro?
7: Io già se la droga trama dove io ho, sembra che mi sarei una certa eignung, per di gente talent, che altro vengono in casa, ma un po' pare il troppo, tanto al dut, a scute su, a cialè, a Matroverda. E poi tu vai che si è fatto bang, tu vai che si è fatto melamantar, e la trama di Europa sono peres, tu non stas, qualche fatto melamantar, tu dici no, tu non ci dausi e nia fe, e l'altro vieres. Quando si dit, le si fa di aus, senza autor, ma li è bel. E vedo da te il fese, tu mesi il sa bel, se non il fese, pensi di, chi me lo fa fare, no? Ma tolles in Kauf, tut alla Fadies, il Temp, che te pierde, l'inia Temp per du, ma il Temp, che te pierde, per altra roba, che non posso sponire, ma il Sepaia. E bella fora, bu de gran soddisfazione, per ogni produzione di teatro che ho fatto. Da trai una a manco, ti dice, no, non è niente da fare, o da fare. Ma in gran parte sono sforzato, contento con gli altri, con me di un re, ma tutto ad un te dà sec. Gli fuori un ginante, non è mai restato in saul, ah, che sei andato a fare, buon po' fare ginante, Matades, Trajula Brea, son palc, del robes cal ni ni a fe teatre, no? Cal i clamauc. Ma sno rappresenté il caràcter d'una persona, i si sentiments, i si vita, son palc, cal i zec, també és interessant.
6: Es dit que, com vols das, fa es ni a svans contant, amb la mai, s'es una persona, plutôt crítica, tu vas comprendre, je vais te rendre des autres, on dit, on va dire, ça va plus la cause négative que la positive.
7: Oui, car il n'y a fort bon, mais là, il y a là. Ils sont bien d'être contents, dans la lucha auto, si, car je fais bien, fais bien bon, non? Mais ils sont mai à quel point que je dis, oh, ça n'est pas faville de grandiose. Non, il y a fort quel sentiment, notre l'homme en chambre, c'est qu'il l'homme en chambre, c'est pour faire un exemple banal, che ho già genannt il Kunche Robes Radi del Robes e sonst Kunche Zecken Finkel Freine Rot dank perfetto la il feno calie una roba piuttosto negativ più che positiv
6: quando wirs al teatro
7: Finkel Freine Rot dank perfetto la il feno calie una roba piuttosto negativ più che positiv
6: quando wirs al teatro immagini che per

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: I canoni del bello. Ovviamente il nostro rinascimento è proprio, come diceva lei, la ricerca spasmodica della bellezza, di un ordine oggettivo, una bellezza oggettiva, quindi un superamento del canone greco. Infatti la mostra come ouverture due statue romane di copie di originali greci, quindi la ricerca greca che però nel Rinascimento viene superata, pensiamo solo alla Pietà Vaticana di Michelangelo, appunto in una ricerca assoluta di un canone che primeggia ancora oggi nel bello più assoluto e che diciamo nelle nostre menti appunto è il Rinascimento italiano. Quindi sì, è vero, cioè, quindi un po' correggendo ma non molto la sua affermazione, diciamo che entrambi i mondi, cioè quello italiano e quello delle Fiandre, hanno studiato entrambi i canoni della bruttezza, ma ovviamente il regno italiano ha privilegiato di gran lungo quello della bellezza, delle sue forme più sublime, codificandola quasi e superando in un certo senso il canone policleteo classico in qualcosa di assoluto e di forme matematiche complesse ma oggettive che codificano una bellezza universale. Questo desiderio che poi si è realizzato per nostra fortuna proprio nelle nostre latitudini.
2: Certo, Giovanni Morale, naturalmente poi questo concetto di bellezza può essere appunto declinato in molti modi diversi, perché c'è anche una bellezza non soltanto fisica, evidente, no? Se pensiamo alle tantissime bellezze femminili che sono state dipinte o scolpite, diciamo, dai nostri grandi maestri del Rinascimento, ma c'è anche potrei dire una bellezza intellettuale, una bellezza astratta e assoluta, per esempio nell'ideale della prospettiva, nell'ideale matematico geometrico della prospettiva, no? Forse anche questo è un canone di bellezza.
1: Assolutamente, ha centrato l'argomento. Infatti nella prima sezione abbiamo tra le altre cose due volumi che riecheggiano quello che lei ha appena affermato. C'è un volume di Albert Dürer, che però è vero che è tedesco, però ha preso questa tecnica, le tecniche, gli studi a Venezia, quindi è un tedesco però molto italiano d'adozione, e ci sono delle proporzioni dei visi, no? Trovare un'armonia tra naso, occhi, bocca, mento, quindi un'armonia. E un altro testo di Giorgio Martini, che conosciamo, colui che aveva progettato la città ideale. Quindi anche l'architettura, ovviamente in una mostra difficile da rendere, ma attraverso i volumi antichi si può fare, cioè la ricerca di questi canoni, no? La proporzione aurea, le serie di Fibonacci, una matematica che viene applicata alla natura, al reale, e facendolo lo idealizza, e in questa idealità troviamo una bellezza che vuole essere oggettivamente matematica. Quindi non è bello ciò che è bello, ma è bello quel che è bello, no? Quindi è questa specie di volontà di classificare che gli italiani hanno avuto soprattutto in architettura, come ha detto giustamente lei.
2: E naturalmente poi ci sono tantissimi risvolti di questo, insomma, di queste due categorie su cui stiamo ragionando con Giovanni Morale, grazie a questa mostra che si intitola così: Bellezza e bruttezza. Bellezza e bruttezza, perché poi diciamo noi siamo formati anche a un pensiero antico, un pensiero classico, no? Tutti abbiamo studiato Kaloska e Agazos, no? Cioè, quello che è bello è anche buono, naturalmente, no? Quindi c'è come dire un risvolto anche morale della bellezza, non è soltanto un canone fisico, insomma.
1: No, assolutamente. Ecco, la mostra è molto duttile da questo punto di vista, perché ti interroga partendo, ovviamente ci sono delle cose che dici, ma è bello o è brutto? Cioè, quando guardi una cosa, perché ci sono degli dipinti, delle statue brutte, cioè, o meglio, che vorrebbero fare brutte, ma sono ovviamente fatte da grandi artisti, quindi sono oggettivamente delle belle opere, ecco. Quindi anche lì. Però ovviamente la mostra, ricordo che si concentra su un'area ancora neoplatonista, quindi dalla fine del 400 ai soprattutto il primo 500, quindi il rapporto che c'è tra bello e buono è fondamentale, deriva da, appunto da Platone. Pensiamo solo alla stanza della Segnatura di Raffaello appunto in Vaticano, no? In cui vediamo la verità tra la disputa del sacramento e la scuola d'Atene, ma soprattutto le altre due pareti che sono il bello, quindi il Parnaso, e le virtù, quindi il rapporto che ci sono tra queste due pareti. Quindi anche Raffaello nel 1509-1512 affronta in una delle sale fondamentali degli appartamenti pontifici la tematica appunto del bello e del bene. Quindi è una mostra che questo binomio esiste nella mostra, perché proprio affronta quel problema. Poi ovviamente in tempi più recenti, nel 700, nell'800, il legame tra bello e buono un po' si assottiglia, fino poi a perdersi in epoca diciamo contemporanea. Però ce lo chiediamo, no? Questo bello che ci educa a un'armonia, e questa armonia ci conduce idealmente a far del bene, a pensare bene e a delle azioni eticamente giuste moralmente. E poi il 600 darà tutte le connotazioni teologiche e cattoliche che noi conosciamo bene. Però è bello proprio far capire questo fil rouge che lega il bello al bene, anche quasi, come dire, intuitivamente, guardando le opere che sono in mostra.
2: È vero, Giovanni Morale, però il pensiero cristiano sa che nella vita non c'è soltanto il buono, ma c'è anche il cattivo, cioè che l'animo umano è fatto di cose sia positive che negative, e questo lo fa vedere spesso associato naturalmente alla storia di Cristo, alla storia delle passioni, no? Quante volte abbiamo visto Cristo che è attorniato da una turba, una plebaglia di persone che rappresentano l'umanità per quella che è, cioè per l'umanità anche nelle sue bassezze, nelle sue diciamo nelle sue oscenità, e quindi questi volti che si deturpano nell'insulto, nell'atto violento, quindi c'è anche questo elemento, insomma, nel pensiero cristiano.
1: Assolutamente. Allora, la mostra non affronta direttamente questi aspetti teologici e quindi rimane sempre sulla soglia estetica. Ovviamente i suoi riferimenti fanno vedere i mostri che deridono Cristo, no? Prima di durante l'incoronazione di spine, prima di salire in Calvario, no? Quindi il male che viene raffigurato brutto, mentre appunto Cristo, il più, tra l'altro, viene definito il più bello tra i nati di donna. Anche questo è interessante, no?
2: Certo,
1: sì. Ecco, quindi è interessante vedere come Cristo è rappresentato come il bello più assoluto, no? Quindi, ma perché è il bene più assoluto? Quindi ormai si confondono, no? Questa diciamo sottile velo semiotico della parola diventa quasi un sinonimo: il bello e il buono sono la stessa cosa in Cristo. Quindi è interessante, c'è un rimando. Ovviamente ognuno leggerà la mostra secondo il proprio bagaglio culturale, secondo il proprio gusto estetico, trovando qua e là un po' un compimento di un cammino che iniziamo da ragazzi, ma ognuno di noi fino alla morte dovrà comunque convivere. È una mostra fatta di contrasti, appunto il bello, il brutto, ma il bene, il male, appunto quelli che deridono, quindi l'oscenità. Però è interessante perché questa dicotomia esiste e fa esistere l'altro, no? il bene esiste perché c'è il male, il brutto il bello esiste perché c'è il brutto, la luce esiste perché ci sono le ombre. E l'arte cerca di sondare questi aspetti così straordinari della apparente incongruenza umana. Quindi vedete i legami filosofici che esistono ovviamente in una mostra di questo tipo, soprattutto in tutte le mostre, ma soprattutto in una mostra di questo tipo, che ci interrogano e non ci danno giustamente una risposta finale, ma ci consentono di discernere e fare un passettino in più nella nostra vita, senza forse mai trovare una nostra soluzione. È vero, tornando all'aspetto che iniziava lei sulla appunto sul più teologico, è vero che poi l'aspetto appunto estetico del brutto viene proprio identificato per dare appunto a chi vedeva nelle chiese i dipinti qual era il bello, qual era il brutto, qual era la via da seguire, il bene, quella era quella da evitare, cioè le caricature che derivavano appunto il Cristo e che rappresentavano il male. Giuda, ad esempio, era rappresentato come brutto, ad esempio, no? Quindi anche questo ci fa capire come è un linguaggio, no? Che poi dopo anche il marketing contemporaneo lo usa. Cioè, sono categorie fondamentali queste.
2: Naturalmente. Giovanni Morale, guardi, c'è un ultimo aspetto che sul quale appunto vorrei sollecitarla guardando il catalogo, insomma, delle cose che sono esposte in questa mostra, perché c'è un altro aspetto della bellezza, no? La bellezza che si riverbera poi negli oggetti che accompagnano spesso le belle donne, per cui ci sono molti flaconi, profumi, evidentemente, cioè si applica l'idea del bell'oggetto anche alle cose inanimate, insomma, non soltanto alla diciamo alla categoria dell'umano, ecco.
1: Assolutamente, ovviamente ci sono anche le statue che aiutano quindi la tridimensionalità, la plastica che aiuta a comprendere non solo i dipinti, però come diceva lei, gli oggetti che esercitano al bello, questo è interessante, sono oggetti belli, quindi c'è un bellissimo pettine in avorio del 400, ci sono appunto, come ha detto, delle ampolle rinascimentali cinquecentesche che conservano i profumi, ci sono degli specchi straordinari appunto di quell'epoca, però che sono oggetti belli per essere belli, quindi è anche una ricerca di come diventare belli, quindi per adempiere quasi a quel canone, a quell'imperativo estetico che le statue greche, romano-greche, che sono all'inizio ci esortano a compiere, no? Quindi la cura dei capelli, la cura del corpo, ecco, tutto questo, questa cosmetica dell'immagine che diventa poi cosa viva attraverso gli oggetti, per gli oggetti e queste donne che utilizzavano questi monili straordinari. Quindi è un po' una ricerca effimera, pare, pensiamo a tutto il mercato che c'è al giorno d'oggi legato alle creme, ai profumi, all'estetica, no? Certo. Però è qualcosa di antico che lo conosciamo dai tempi appunto dei greci, dei persiani addirittura, quindi dalle tradizioni millenarie prima di Cristo, ma ecco, è anche un esercizio a essere belli dentro e fuori. Quindi anche questo è un aspetto affascinante, non da sottovalutare, da non prendere proprio come cose effimere, anche, come dire, superficiali, ma è qualcosa di importante per sé, per gli altri e per quel concetto filosofico che la mostra vuole dare attraverso le immagini e appunto le statue rinascimentali che sono in mostra.
2: Ecco, vede Giovanni Morale, noi da buoni italiani alla fine ci siamo concentrati molto di più sul bello che sul brutto, sulla bellezza che sulla bruttezza, ma ci sono tante cose naturalmente, le caricature, ci sono tanti tanti aspetti anche del brutto che sono stati messi in evidenza in questa mostra che si intitola Bellezza e bruttezza, ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento, una mostra da visitare assolutamente alle Gallerie d'Italia fino al prossimo 18 ottobre, a cura di Chiara Rabbi Bernard, con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli. Io ringrazio Giovanni Morale, che è il vice direttore delle Gallerie d'Italia, e la saluto con questo brano che viene dal Serse di Francesco Cavalli, che ci ricorda che la bellezza è un don fugace. Grazie ancora e buona serata.
1: Grazie a voi, anche a voi.

0: La voce è quella di Philippe Jaroussky e noi abbiamo ascoltato La bellezza è un don fugace dal secondo atto del Circe di Francesco Cavalli. Ma adesso voltiamo pagina completamente perché entriamo in un discorso completamente diverso che però ci riporta in fin dei conti all'ascolto che abbiamo fatto non molto tempo fa del nostro concerto Euroradio, che questa sera era un concerto del Festival di Radio France con una importante e veramente ottima orchestra, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, diretta da Omer Mayr-Welber, che ha suonato una sinfonia di Schumann, la quarta per l'esattezza, che non è una di quelle che è stata presa in esame da Cesare Fertonani in questo suo ultimo libro intitolato Il senso del racconto, la sinfonia tedesca dell'Ottocento. Cesare Fertonani insegna storia della musica all'Università degli Studi di Milano e il libro è pubblicato dalla casa editrice EDT e noi questa sera lo vogliamo presentare insieme all'autore. Buonasera Cesare Fertonani.
1: Buonasera.
0: Sera, grazie di essere con noi. E dunque, il punto di partenza del suo libro è così una constatazione, cioè il fatto che nel corso del XIX secolo, da una parte il romanzo diventava il genere letterario per eccellenza della modernità, e dall'altra la sinfonia, diventava il genere musicale più rappresentativo della comunità, più rappresentativo di un discorso anche politico, se vogliamo, o comunque rivolto alla polis. E quindi queste due realtà, che evidentemente sono separate perché sono una, diciamo, fatta con le parole, l'altra è fatta con le note, però in qualche modo raccontano delle storie, ci raccontano soprattutto delle storie. E dunque lei è partito da questa premessa per sviluppare poi un ragionamento che dà anche un po' il titolo a questo libro, cioè Il senso del racconto, questa sinfonia ottocentesca che in realtà vive di un grande principio narrativo, Fertonani.
1: Sì, l'idea è proprio quella che ha appena esposto lei. E diciamo che con Beethoven e poi dopo Beethoven la sinfonia diventa un genere per comunicare messaggi, grandi messaggi ideali, morali. Diventa uno straordinario mezzo di comunicazione, oltre che ovviamente di espressione artistica. E l'idea che musica, in particolare musica strumentale, la sinfonia e il romanzo, siano collegati è qualcosa che percorre un po' tutta la storia dell'Ottocento come una sorta di fiume carsico. Lo spunto per questo libro è venuto dalla celeberrima recensione di Schumann della Sinfonia Grande di Schubert, che lui stesso scoprì a Vienna, dove la Grande di Schubert è paragonata a un grande romanzo in quattro volumi. Ma poi in realtà, se guardiamo soprattutto gli aspetti della recezione, le recensioni, le lettere stesse dei musicisti, c'è proprio quest'idea della sinfonia come di un genere, tra virgolette, narrativo. E questo non soltanto nella musica a programma, dove ovviamente la narrazione è esplicita e dichiarata dall'autore fin dal titolo, addirittura quando ci sono da programmi espliciti.
0: È caduta la linea? Non abbiamo più il collegamento con Cesare Fertonani, adesso lo recuperiamo rapidamente. Intanto appunto ricordo che stavamo parlando di questo libro scritto da Cesare Fertonani, Il senso del racconto, la sinfonia tedesca dell'Ottocento. Forse l'abbiamo recuperato. Fertonani è ancora con noi.
1: Sì,
0: eccoci,
1: eccomi, io ecco, ci sono.
0: Benissimo, l'avevamo persa, credevo che ci fosse stato un disturbo nella linea. Allora, concludeva il ragionamento, sì.
1: Sì, dicevo, è qualcosa che percorre un po' come un fiume carsico i rapporti tra musica e letteratura e più in generale la cultura dell'Ottocento. E se andiamo a leggere appunto recensioni epistolari, testimonianze, c'è l'idea proprio anche sul versante della recezione, oltre che da parte dei compositori, di questa interpretazione della sinfonia come di un genere, tra virgolette, narrativo, anche laddove non si parla di poemi sinfonici o di sinfonie a programma con un titolo o un intento descrittivo, narrativo esplicitato fin dall'inizio.
0: Ecco, Cesare Fertonani, naturalmente il concetto di narrazione legato a quello che Wagner aveva definito in maniera anche un po' sprezzante, se vogliamo, musica assoluta, diciamo, è un concetto che può essere anche un po' scivoloso, naturalmente, no? Perché in che maniera una sinfonia dovrebbe raccontare una storia? Cioè come possiamo trovare dentro così una sinfonia articolata in quattro movimenti qualcosa di simile a un io narrante oppure a un narratore, per meglio dire, in terza persona, che poi è la formula per eccellenza del grande romanzo ottocentesco, insomma. Come possiamo giustificare, ecco, una lettura narrativa di una sinfonia?
1: È proprio il discorso molto ambiguo, per la verità, sull'idea di musica assoluta, cioè di una musica chiusa nella propria dimensione a concettuale, autoreferenziale. In realtà, se andiamo a vedere la musica dell'Ottocento, la musica strumentale dell'Ottocento, è disseminata, è percorsa di luoghi topici. Non so, pensiamo ai corali, alle marce, le fanfare, tutta una serie di gesti musicali, di vocaboli, ma anche di strutture armoniche, di processi formali che in qualche modo collegati gli uni agli altri creano una sorta di rete, creano una struttura interna. Per esempio, uno degli aspetti che saltano più all'ascolto è l'idea di collegare tra di loro i movimenti, collegare tra di loro i movimenti con dei temi ricorrenti o che si trasformano, la famosa idea di forma ciclica, ma anche per esempio l'idea di collegare i movimenti in modo che non ci sia uno stacco netto tra un movimento e l'altro, ma ci sia una sorta di continuità. E questo crea appunto un'articolazione interna, ma anche un'intima connessione con temi musicali, situazioni musicali, appunto luoghi topici che ritornano e che in qualche modo danno la sensazione di funzionare come se fossero dei personaggi, delle situazioni che appunto ritornano, si ripropongono, si trasformano, si intrecciano le une con le altre, e questo dà appunto il senso di una narrazione. Del resto io ho preso in esame volutamente sei casi di studio celeberrimi, da Schubert fino a Mahler, ma ho anche cercato di spiegare come questo tipo di approccio, tra virgolette, narrativo, narratologico, potrebbe funzionare benissimo non soltanto per la sinfonia tedesca, ma per Tchaikovsky, per Rachmaninoff, per Sibelius, per tanti altri autori. È chiaro che in molti casi, non so, penso alla Scozzese di Mendelssohn, alla Renana di Schumann, ma perfino alla prima di Brahms, no? Brahms, che era considerato un formalista, in realtà la sua musica è piena di, come dire, sollecitazioni, allusioni semantiche molto, molto forti. La verità è che, per tornare al discorso della dicotomia molto artificiosa tra musica assoluta e musica a programma, i compositori dell'Ottocento avevano abbastanza il terrore di essere etichettati come autori di musica banalmente descrittiva, no? Questo fin dalla pastorale di Beethoven, no? Più espressione del sentimento che non pittura. Ecco, è un po' anche questo che ha lasciato, secondo me, sotto traccia attiva, no? Questo fin dalla pastorale di Beethoven, no? Più espressione del sentimento che non pittura. Ecco, è un po' anche questo che ha lasciato, secondo me, sotto traccia questa,

0: alla narrazione, no? Se pensiamo a Mozart, ma se pensiamo anche a Haydn, quanti aspetti mimetici ci sono nelle sinfonie di Haydn che appunto rimandano diciamo, a qualcosa che ha più a che fare con la gestualità teatrale di quanto non sia la sinfonia post-beethoveniana, che invece scorre molto di più come un racconto.
1: Senz'altro, sicuramente, e questo credo che naturalmente Beethoven è stato un autore chiave anche per questo aspetto. Credo che questo sia collegato, io ho cercato di dimostrarlo nel libro, proprio da questa contemporaneità, cioè da un lato l'affermazione della sinfonia grazie a Beethoven. Come genere appunto di comunicazione, di messaggi morali, ideali, basta pensare alla quinta, alla terza, alla nona, e l'affermazione, d'altro canto, del grande romanzo ottocentesco. E sulla base di questo si possono, per esempio, così dare delle interpretazioni. Prima accennavo alla prima di Brahms. La prima di Brahms è una sorta di risposta a distanza alla nona di Beethoven, così peraltro come anche la Sinfonia Grande di Schubert lo è, ma molti decenni dopo e in una chiave potremmo dire pessimistica rispetto ai grandi ideali utopici post-rivoluzionari e fondamentalmente ancora illuministici di Beethoven. Il fatto che la prima di Brahms si chiuda con il ritorno di un corale che evoca inevitabilmente una dimensione religiosa, la fede, e invece il suono della natura, la melodia dello Alpenhorn. È un segnale, credo, abbastanza chiaro del fatto che questa grande utopia che ancora poteva avere Beethoven di fratellanza universale, di possibilità di incidere nel destino degli uomini, dell'umanità, con Brahms, tutto ciò sembra tramontato.
0: Ecco, Cesare Fazionani, a questo punto le propongo una pausa musicale, poi torniamo ad approfondire vari aspetti, altri aspetti di questo libro, con la Sinfonia scozzese di Mendelssohn, che è una di quelle che lei prende in esame, i sei casi che lei prende in esame nel libro. Dunque, ascoltiamo la terza Sinfonia di Mendelssohn, detta scozzese, il secondo movimento, vivace non troppo, con la Scottish Chamber Orchestra diretta da James Laredo.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia Scozzese di Mendelssohn nel secondo tempo, vivace non troppo, con la Scottish Chamber Orchestra diretta da James Laredo. E noi torniamo da Cesare Fertonani, con cui stiamo presentando il suo ultimo libro, Il senso del racconto, la Sinfonia tedesca dell'Ottocento. Ecco, qui Fertonani abbiamo ascoltato la Sinfonia detta scozzese, un aggettivo che Mendelssohn non amava assolutamente associare alla sua sinfonia, ma che inevitabilmente poi gli si è appiccicato addosso, proprio perché c'è anche questo senso, lei l'ha chiamata dell'epica storica che si associa a questa sinfonia.
1: Sì, l'idea credo è che Mendelssohn qui abbia voluto comporre una sinfonia che in qualche modo si richiamasse ai romanzi storici di Walter Scott, che oggi è un autore quasi dimenticato, perlomeno in Italia, ma che all'inizio dell'Ottocento era di grandissimo successo. E, ecco, se posso brevissimamente, le vicende proprio, lei diceva giustamente che Mendelssohn non amava questo titolo. In realtà lui incomincia proprio a usare questo titolo quando fa il viaggio in Scozia con l'amico Klingemann, va a vedere Holyrood Palace a Edimburgo, vede i luoghi, addirittura abbozza l'inizio della Sinfonia Scozzese, che poi ha una genesi, come spesso accade in Mendelssohn, estremamente travagliata. Lui per tutta una serie di anni la chiama La mia Sinfonia Scozzese, poi a un certo punto decide di ritirare questo titolo, ma alla fine, come dire, questa paura della musica programma di esporsi, alla fine ritorna fuori, perché Mendelssohn alla fine decide di dedicare questa sinfonia alla regina Vittoria, quando pubblica l'edizione a stampa, e c'è una lettera in cui lui dice: ma in fin dei conti questa dedica è ben azzeccata, è ben trovata, perché insomma il significato di questa sinfonia, dove Mendelssohn tra l'altro ricostruisce a tavolino il folklore scozzese, insomma, questa sinfonia è effettivamente ispirata a quel tipo di mondo, a quel tipo di immaginario. E il finale della Scozzese, che tra l'altro è molto particolare, con quella specie di inno, anche lì c'è una lettera molto indicativa di Mendelssohn, che dice: io immagino che questo inno finale sia come un grande canto di vittoria cantato da un coro maschile. E nella Sinfonia Scozzese ci sono battaglie, c'è uno stile che potremmo chiamare cavalleresco, c'è una preghiera, ci sono delle tempeste, cioè ci sono tutta una serie di immagini musicali che molto chiaramente saltano all'orecchio dell'ascoltatore e hanno un forte potere immaginativo ed evocativo.
0: Certo, intanto guardi, le dico che c'è un bel messaggio che è proprio rivolto a lei, al 335-5634-296. Dice: sono molto curiosa di comprare il libro, grazie della presentazione. La riflessione sul carattere narrativo della musica strumentale di Fertonani è frutto di decenni di studio. Lo dico per aver ascoltato alcuni suoi bellissimi seminari durante gli studi di dottorato, no? Quindi ecco. Tanto le arrivano appunto questi bei complimenti da una anonima purtroppo ascoltatrice che non si fida, anzi la si firma in un altro messaggio, Cristina, benissimo. Tornando invece ai vari casi di studio che ci sono in questo libro, lei segue un percorso molto preciso, cioè dalla Sinfonia Grande di Schubert si passa poi appunto alla Scozzese di Mendelssohn, poi alla Renana di Schumann, ancora la prima di Brahms, di cui abbiamo già parlato, e sorpresa troviamo la settima sinfonia di Anton Bruckner, prima di passare a Mahler, alla prima di Mahler. Ecco, il caso di Bruckner è un caso, direi, ancora più particolare, Fertonani.
1: Sì, il caso di Bruckner è assolutamente particolare. Diciamo Ma Bruckner ha scritto anche lui una musica con una pregnanza evocativa, una forza semantica straordinaria. E io ho scelto la settima, e anche le altre sinfonie sono casi celeberrimi. Avrei potuto essere attratto anche da sinfonie di autori minori, ma ho voluto di proposito concentrarmi su pezzi così noti, proprio anche per facilitare, insomma, il lettore, gli ascoltatori familiari con questo tipo di repertorio. E Bruckner, in Bruckner è al centro una sorta di viaggio, di pellegrinaggio, di ricerca della fede, che parte da una sorta di illuminazione iniziale, no? Chi non ricorda l'attacco straordinario della settima di Bruckner, che impressionò anche i suoi nemici, i suoi più acerrimi rivali. E poi è una sorta di prova della fede del credente, che attraversa tutta una serie di peripezie fino ad arrivare a questa visione di Dio. E nella settima di Bruckner la prova più dura è rappresentata dal movimento lento, dalla cosiddetta Trauermusik per Wagner, che Bruckner compose sull'onda dell'emozione della morte di Wagner. Qui vorrei fare una domanda: sarà un caso che la settima viene usata a piene mani da Luchino Visconti, in senso che quando cade il regime hitleriano, che cosa si manda in onda? Che cosa manda in onda la radio? L'adagio della settima di Bruckner, questa sorta di requiem estremamente cupo, ma anche estremamente appassionato. E quindi c'è anche Bruckner, perché Bruckner rientra di diritto in questa, perlomeno secondo me, insomma, in questo tipo di approccio narrativo.
0: Beh, certo, sullo sfondo rimane, visto che parliamo della settima, sullo sfondo rimane l'ombra di Wagner su tutto questo discorso. Wagner, che a differenza del pessimismo di Brahms, pensava forse con ottimismo che quegli ideali di Beethoven si potevano ritrovare non più dentro diciamo, le forme della musica strumentale pura, ma associate al mondo del teatro, all'epica, si potevano ritrovare appunto dentro il suo teatro. E quindi lì appunto la narrazione è evidente, no? In teatro, così come lo sarà nei poemi sinfonici, insomma. Però c'è questa ombra di Wagner dietro tutto questo discorso sulla sinfonia dell'Ottocento, Fertonani.
1: Ah, sicuramente c'è. C'è in Bruckner come impronta fortissima, ci sarà ovviamente in Mahler come grande suggestione, perlomeno di partenza, ma anche lo stesso Brahms, no? Che è sempre stato considerato l'anti Wagner, ma in realtà Brahms aveva una profondissima stima di Wagner. E certo, erano due personaggi fatti apposta per, forse per non comprendersi, per non piacersi, ma tutta una serie di, per esempio, di tecniche musicali, di trasformazione, di elaborazione del materiale musicale, a volte sono molto simili in Brahms e in Wagner. E proprio l'elaborazione, la trasformazione dei temi, dei motivi, questo senso di svolgimento, di procedere del discorso musicale, è qualcosa che anche questo ha una, diciamo, un fondo narrativo, comunque l'idea di, molto banalmente, adesso lo dico proprio in maniera molto semplice, di avvincere l'ascoltatore, no? In fondo c'è un C'è un bellissimo libro di Forster, il grande scrittore inglese, sul romanzo, sulla teoria del romanzo, in cui lui dice: ma in fondo che cos'è il segreto del narrare? È il segreto di Shahrazad, che tutte le sere, per non essere uccisa, al sultano no, gli fa dire e poi te lo dirò il giorno dopo, che poi, se andiamo a vedere, no, è la tecnica tipica della fiction, quella che vediamo anche nelle serie televisive, al cinema, eccetera, quella di creare delle aspettative nel pubblico per poi di volta in volta soddisfarle, disattenderle, sviarle. E questo accade in maniera straordinariamente, come dire, chiara anche nella musica.
0: Certo. Ecco, Fertonani, siamo arrivati praticamente all'ultima tappa del viaggio, perché ormai abbiamo toccato Mahler. Lei ha preso in esame la prima sinfonia, che tra l'altro appunto nasceva forse come un poema sinfonico e poi dopo nel tempo si è trasformata in una sinfonia senza programma, perché all'inizio c'era un programma molto dettagliato da parte di Mahler, e quindi siamo in una zona ambigua, se vogliamo anfibia, della storia della musica, ma soprattutto ci troviamo ai confini di quella che sarà anche la dissoluzione della forma della sinfonia. Quindi, che cosa succede, Fertonani, dopo Mahler? Cosa ne è di questo principio narrativo quando si entra nel Novecento?
1: E quando si entra nel Novecento ci sono dei compositori, peraltro assolutamente straordinari a mio modo di vedere, che proseguono in questa direzione. Farne i nomi è facile: Richard Strauss, ma pensiamo, appunto, prima citavo Rachmaninoff, la seconda sinfonia di Rachmaninoff o anche la prima possono essere letti in questo modo. Ma naturalmente chi prende una via più radicale, più modernista, lo stesso Schoenberg all'inizio scrive dei pezzi sia sinfonici sia cameristici, pensiamo a Verklärte Nacht, che sono profondamente intrisi da quest'idea ancora di raccontare del racconto. Poi è chiaro che con la dissoluzione del linguaggio tonale, quindi dei temi, dei nessi armonici, di tutto ciò che creava un po', o perlomeno contribuiva a creare l'evoluzione della forma, la struttura e questo senso di continuità, questa possibilità di stabilire nessi in composizioni di amplissimo respiro, anche se internamente articolate, comincia a venire un po' meno. E per quanto riguarda Mahler, io ho scelto la prima perché mi sembrava che chiudesse un discorso, ma al tempo stesso, ovviamente, per Mahler la prima è quella che apre poi tutto. E Mahler per le prime quattro sinfonie aveva pensato a dei programmi che poi decide di ritirare, perché secondo lui le parole non erano, come dire, sufficientemente adatte, pregne per la molteplicità di significati della musica. Ma in quello straordinario libro di Adorno su Mahler c'è proprio un capitolo in cui parla del romanzesco nelle sinfonie di Mahler, dove per romanzesco Adorno non intende assolutamente una dimensione programmatica, ma proprio questo assumere le forme, gli atteggiamenti della narrazione.
0: Beh, certamente, anche perché poi è lo diciamo, anche dentro la storia del romanzo nell'Ottocento c'è un'evoluzione, cioè il romanzo del primo Ottocento, il romanzo di Walter Scott, ovviamente non è come i Buddenbrock di Thomas Mann, no? Quindi chiaramente parallelamente all'evoluzione del linguaggio sinfonico c'è anche un'evoluzione del linguaggio letterario, Fertonani.
1: Sì, certo. L'idea di romanzo che ha Mahler è un'idea molto simile a quella di certi romanzi di formazione o esistenziali che proprio a cavallo del 1900 incominciano a imporsi nella letteratura europea. E anche questa è una cosa che dice Adorno, che mi sembra straordinariamente azzeccata, quest'idea di Mahler, che era stato molto criticato per il fatto di mescolare l'alto e il basso, il sublime, il triviale, e questo fa parte proprio del DNA romanzesco, no? Dove la catastrofe è abbinata alla gioia o ne è la controparte. Quindi questo mondo di grandi contrasti, di grandi vicende umane, in cui ci sta dentro tutto. E l'idea, no? Cioè, questa frase molto bella di Mahler, che viene spesso citata: la sinfonia deve essere come un mondo. A un certo punto Mahler incontra Sibelius e Sibelius gli dice: la sinfonia deve essere un tutto organico, deve essere qualcosa dove tutto si tiene. E Mahler gli pare che gli abbia risposto: no, la sinfonia deve essere come un mondo, sì, organico, dove tutto si tiene, ma piena di contrasti risolti, piena di contraddizioni, piena appunto di felicità e di disperazione,
0: di luce e di
1: gioia,
0: ombra,
1: di dolore.
0: Esattamente, quella bellezza e la bruttezza di cui si è parlato,
1: sì,
0: prima
1: proprio,
0: nella mostra delle Gallerie d'Italia.
1: Proprio come la vita, in fondo.
0: Esatto, proprio come la vita. E proprio come la vita è anche appunto questo fiume di suono, questo fiume di musica che ci arriva dall'Ottocento, così pieno di vita in tante forme diverse, che Cesare Fertonani ha provato a raccontare, anzi ha provato a, come dire, a unificare in un certo senso, trovandone un nesso che potesse appunto tracciare un filo rosso tra mondi sinfonici, tra linguaggi, tra personalità anche artistiche così diverse. Il senso del racconto si intitola questo libro, La Sinfonia Tedesca dell'Ottocento, pubblicato dalla casa editrice EDT. Io ringrazio Cesare Fertonani per essere stato con noi, per averci raccontato il senso del suo libro, oltre che il senso del racconto. La ringrazio e, guardi, voglio salutarla con una delle sinfonie che lei ha preso in esame, cioè la Renana di Schumann, questa sinfonia che nasce come una grande riflessione sul fiume tedesco, sul grande Duomo di Colonia che lui visita per la prima volta e di cui rimane, insomma, profondamente impressionato, e sull'idea che appunto tante storie diverse, tante forme diverse del popolare, del religioso, eccetera, possano forse dare anche nel loro insieme l'idea di una nazione. E quindi grazie ancora e buona serata, buona continuazione a Cesare Fertonani, buonasera.
1: Buonasera a lei, molte grazie a lei e a tutti voi. Grazie.
0: E noi ci ascoltiamo invece la Sinfonia Renana, il primo movimento, Lebhaft, vivace, con i Berliner Philharmoniker diretti da James Levine.

0: Il Lebaf, il vivace iniziale della Sinfonia numero 3 Renana di Robert Schumann, che abbiamo ascoltato in una delle interpretazioni più belle di questa sinfonia, cioè con i Berliner Philharmoniker diretti da James Levine. Abbiamo ascoltato questo movimento iniziale che ci porta con tutto l'impeto, con tutta la foga della passione schumanniana sulle onde del fiume Reno, che tanto aveva impressionato, forse la sinfonia più bella di Schumann. E da questa sinfonia di Schumann passiamo adesso invece all'ultima parte del Festival dei Festival. Entriamo qui nel mondo del jazz, ma questa sera abbiamo un concerto che ha fatto veramente la storia del jazz, un personaggio soprattutto, Miles Davis, che viene ricordato quest'anno. Ma lasciamo la parola naturalmente a Valerio Corzani.
1: Sì, bentrovati da Valerio Corzani. Dunque, un altro appuntamento dei tanti che abbiamo deciso di dedicare a Miles Davis in questo anno di celebrazioni. Siamo appunto a 100 anni dalla nascita. Abbiamo detto e segnalato più volte che c'è soprattutto un carnet di concerti inediti. Abbiamo già proposto quello del Miles Davis Quintet ad Helsinki nel 1967, nel maggio scorso l'abbiamo riproposto, e oggi invece il turno di un concerto che si è tenuto a Belgrado, ma ad ottobre ne arriverà un altro che risale al 1984 dalla Finlandia, e infine in dicembre un concerto della Miles Davis Band in Australia, a Melbourne, nel 1988. Dunque, Miles Davis ha sempre saputo stare al passo coi tempi, ha dovuto lottare per una vita con i mastini dell'ortodossia. I soloni si scatenarono soprattutto quando Davis decise di abbracciare la svolta elettrica a partire dalla fine degli anni 60. Una scelta peraltro mai rinnegata e anzi portata a livelli di sofisticatezza sempre più elaborati. I musicisti devono suonare gli strumenti che meglio riflettono i tempi in cui viviamo, ha dichiarato una volta lo stesso Davis. Devono usare la tecnologia che gli può dare quello che vogliono sentire. Ci sono tanti puristi che vanno in giro a parlare di come gli strumenti elettrici rovineranno la musica. Sarà la brutta musica a rovinare la musica, non gli strumenti che i musicisti decidono di suonare. Non ci vedo niente di male negli strumenti elettrici, fin tanto che hai dei grandi musicisti che li suonano come si deve. Parole sante, verrebbe da dire. Sta di fatto però che la svolta elettrica di Miles Davis suscitò un enorme scompiglio fra i critici che gridarono al tradimento, e oggi invece ci si rende conto che a fare scandalo non era la musica, che conserva tuttora la sua sconcertante forza innovativa, ma in qualche modo la posizione generazionale, perché Davis era forse l'unico della sua generazione che aveva abbracciato questa nuova tendenza, il jazz rock e la musica, diciamo così, elettrica. E noi andiamo a questo proposito al 73. Il Miles Davis Septet del 73 fu un gruppo pionieristico di quella che potremmo chiamare World Beat Fusion, uno dei tanti capitanati da Davis nel corso del suo lungo itinerario di rivoluzioni e passi in avanti, caratterizzato da un suono potente orientato al funk, con un uso massiccio di chitarre doppie e percussioni intensamente poliritmiche. Un gruppo attivo durante un anno ricco di tournée con concerti in Giappone e giusto appunto anche in Europa. Un gruppo anche, come dire, rinomato per le sue performance un po' grezze, sempre sperimentali, a volte inquietanti, che fondevano il jazz con il rock. Il settetto di Miles Davis ha effettuato un tour in Europa dal 24 ottobre al 21 novembre del 73, nell'ambito di quello che veniva chiamato il Newport Jazz Festival, era la costola europea di questo grande festival. Alcuni membri di questo gruppo avrebbero poi inciso molti dei dischi che seguirono, per quanto riguarda la produzione discografica di Davis. Secondo una testimonianza di Ivana Neymarevic, la produttrice di RTS Serbia, negli anni 70 ci fu un fantastico scambio culturale tra gli Stati Uniti e l'ex Jugoslavia. Eravamo considerati una zona cuscinetto tra est e ovest ed eravamo aperti alle influenze di entrambe le parti, forse più di quelle occidentali, a dire il vero. In ogni caso, per un paio d'anni il famoso Newport Festival ebbe la sua edizione jugoslava chiamata Newport in Belgrade. Tutte le leggende del jazz si esibirono lì e noi abbiamo queste registrazioni. Dunque, in qualche modo, questo settetto rappresentava davvero l'avanguardia di una sorta di jazz del futuro. L'avanguardia che è l'ennesima per quanto riguarda Miles Davis, anche quando la sua salute iniziò a peggiorare, i tour divennero fisicamente estenuanti, la sua missione di esploratore non vacillò mai. E qui, peraltro, Miles suona tantissimo. Evidentemente la bolla infernale creata dagli altri sei compagni di viaggio gli piaceva tantissimo e gli permetteva di immergersi nei meandri più reconditi del suo solismo. Quali erano questi compagni di viaggio? Allora, oltre a Davis, alla tromba, ogni tanto anche all'organo, Dave Liebman al sax tenore, al sax soprano e al flauto, Pete Cozy alla chitarra elettrica e alle percussioni, ancora alla chitarra elettrica Reggie Lucas, al basso elettrico Michael Anderson, alle percussioni e alle congas James Mtume e alla batteria Al Foster. In primo piano, dunque, sicuramente la tromba di Miles è simile a quella di una sorta di aquila lungimirante che guarda tutto dall'alto, ma poi anche il sax e il flauto di Dave Liebman, il suo grande appeal improvvisativo, e poi il virtuosismo chitarristico a tratti folle di Reggie Lucas e Pete Cozy. Si tratta dunque di musica che mette in scena una sorta di groove cosmico. La svolta funky di Davis, a cui si accompagna anche un mutamento di immagine negli abbigliamento, tende poi a disperdersi e sfocarsi in varie direzioni, la più interessante delle quali lo porta ad avvicinarsi all'eredità di Jimi Hendrix. Purtroppo i crescenti problemi personali e di salute le costringono a ritirarsi nel 1975, a vivere un calvario privato da cui riemergerà solo nel 1982. E ad ottobre e a dicembre vi proporremo altri due concerti inediti che arrivano proprio dai gruppi di Davis degli anni Ottanta. Ma adesso andiamo a Belgrado, in particolare al 7 novembre 1973. Siamo alla Casa dei Sindacati e c'è in gioco un tre quarti d'ora di grande musica, un calderone infernale in cui un brano entra dentro l'altro e è difficilmente distinguibile. Noi però ci immergiamo molto volentieri in questa temperie sonora. Buon ascolto.

0: To je bio Miles Davis i njegov ensemble.
1: Un concerto che ha fatto la storia, la tournée del 1973 di Miles Davis con il suo settetto dopo il passaggio che ha sconcertato ovviamente moltissimi nel mondo del jazz al suono elettrico. La tournée organizzata dal Newport Jazz Festival in Europe, una tournée che ha toccato tante città europee nel 1973, compresa l'Italia, con due date a Pescara e a Bologna. Ma qui lo abbiamo ascoltato nella registrazione Euroradio del 7 novembre 1973 a Belgrado, e naturalmente Miles Davis, che qui suonava la tromba e l'organo, era insieme appunto ai suoi colleghi collaboratori nel famoso settetto appunto che aveva messo insieme, che aveva messo in piedi dopo il passaggio all'elettrico. E quindi abbiamo ascoltato Dave Liebman al sax tenore, al sax soprano e al flauto, Pete Cose alla chitarra elettrica, alle percussioni, Reggie Lucas alla chitarra elettrica, Michael Henderson al basso elettrico, James McTume al congas e percussione, Al Foster alla batteria. Questo era il concerto che chiudeva anche il nostro programma per questa sera. E dunque i saluti che vengono da Francesco Napoleoni e Riccardo Bruno, che hanno lavorato alla parte tecnica, da Valerio Giannetti in regia. Io vi lascio l'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

L'ospite di questa sera di Battiti è Pinotto Fava, un nome che è noto agli ascoltatori di Radio 3. Per anni Pinotto Fava è stato il responsabile di Audiobox, all'inizio c'era Fonosfera, poi più tardi si trasformò in Audiobox, che era il programma che rappresentava la radio di ricerca, come veniva definita, la radio, il programma che lavorava sulla radio arte. Alcuni di noi hanno avuto il piacere di condividere il lavoro, ma anche tanti momenti privati con Pinotto Fava, questo ovviamente non lo possiamo nascondere, e il motivo per cui abbiamo voluto ascoltarlo questa sera è proprio quello di riprendere, ritessere un filo antico che non ha mai rischiato di spezzarsi, a dire il vero, e soprattutto per godere ancora del suo genio affabulatorio, così potremmo definirlo. Una delle caratteristiche di Pinotto Fava è proprio la sua grande velocità, vertiginosa spesso, la capacità di la grande velocità nel collegare le cose, nel rendere intellegibili anche eventi tra di loro separati e magari non immediatamente identificabili. Quello che segue quindi è una lunga, discretamente lunga, avrebbe potuto essere molto più lungo, ovviamente, in conversazione con Pinotto Fava. Sentiremo i suoi pensieri, i suoi ragionamenti, le sue idee, così a briglia sciolta, né d'altra parte potrebbe essere altrimenti, avendo Pinotto sempre rifiutato la chiusura e la catalogazione fissa e fissata del pensiero. Ecco, se c'è una cosa che sicuramente cerchiamo di ereditare quotidianamente da Pinotto Fava è proprio quella libertà e necessità quasi di osare, di cercare di spostare sempre un po' più in là il limite delle cose che si possono fare, delle cose che si possono pensare addirittura. Quindi non sarà necessariamente una riflessione sul suo lavoro in radio per più di 30 anni, ma sarà anche questo. Non sarà necessariamente un racconto di che cosa è stato Audiobox, ma sarà anche questo. Ci sono dei materiali testuali proprio pronti lì a far da sponda al pensiero di Pinotto Fava. Saranno delle sue riflessioni, come detto, saranno i suoi pensieri, sarà la sua voce a guidarci in una deriva, per usare una parola a lui e a noi molto cara, che ha la radio come oggetto di riflessione, ma soprattutto come spunto e come sponda. Questa è probabilmente la sua migliore caratteristica, la capacità di pensare la radio come luogo di cortocircuiti. Lo ha fatto attraverso programmi radiofonici, lo ha fatto anche inventando dei festival come il festival di Audiobox di Matera, che nel 90 vide probabilmente la sua edizione più scintillante. Ghighi Di Paolo lo ha incontrato in un'atmosfera rilassata e informale, come si conviene, e ha montato le sue parole con i suoni provenienti da Audiobox. Quindi ascolteremo proprio tanto materiale d'archivio di Audiobox, tante delle opere che sono state realizzate nel corso degli anni a raccontare sonoramente e a giocare, a fare da sponda, a fare rima quasi, vorremmo dire, con quello che Pinotto Fava ci racconta.

Parliamo di radio, forse questo ci aiuta ad arrivare meglio a un concetto di ambito di ricerca o di sperimentazione, parole che nonostante abbiano avuto momenti di crisi, in realtà mi pare che abbiano senso, un po' meno la parola avanguardia. Però direi tutto sommato che ricerca e sperimentazione anche in ambito scientifico e normalmente conservano il loro valore originario. Allora, la premessa è la negazione comunque della radio come riproduttrice della realtà, come pura riproduttrice della realtà. Insomma, come artificio, intendendo per artificio letteralmente la fattura dell'arte. E anche su arte andrebbe fatta qualche distinzione per una ragione. La tendenza in generale dell'arte radiofonica nel mondo, probabilmente spesso non avvertita o se avvertita accettata come tale, è quella di praticamente della creazione di un nuovo genere, che è esattamente quello che un'arte radiofonica o comunque una ricerca radiofonica, una sperimentazione radiofonica non dovrebbero fare mai. Nel senso che casomai potrebbe essere un genere dei generi, ma non dovrebbe mai finire questo. Questo fa sì che spesso ci siano alcune ripetizioni e stilemi che ritornano spesso, un certo tipo di iterazione, un'abbondanza di campane, un ritorno sul suono metropolitano che ha originato pure grandissime cose, insomma, a partire dal Weekend di Walter Ruttmann. Ecco, c'è questo. La premessa comunque è la negazione della radio, ed ammettere che comunque la ricerca radiofonica o la sperimentazione radiofonica, o secondo alcuni la radioarte, l'arte radiofonica, è artificio. Come si arriva a definire, non la modalità, il punto di arrivo possibile, ammesso che di un punto d'arrivo si tratti, perché un punto d'arrivo non c'è mai nella vita, non solo nell'arte, è che in realtà il dato di fondo, a parte la premessa teorica, è, con parola banale ma non poi così adoperata, o se adoperata adoperata male, la passione. Intendendo per passione anche la passione civile, che sembra non entrare molto per chi fa ricerca di linguaggio, e invece è così, perché il linguaggio è politico e la passione è civile, tanto più in tempi di regressione culturale, quali, ecco, sono quelli che noi viviamo, insomma, tempi di grande regressione culturale. Questa passione determina un bisogno, un desiderio, la pulsione anche, e per la comunicazione, per la trasmissione, intesa non in senso tradizionalmente radiofonico, ma proprio il trasmettere qualcosa, trasmettere reazioni, sentimenti, pulsioni. Una curiosità strenua, una curiosità instancabile, con una capacità, con una volontà direzionale, diciamo così, con una curiosità onnivora, in modo che tutto possa interessare e tutto possa entrare dentro questo discorso. La questione di fondo, la strada che si attraversa, i percorsi che si seguono sono il nomadismo, lo smarrimento, la deriva. Parole non sempre adoperate in senso positivo. Questi meccanismi, questi vengono a creare di fatto dei meccanismi di attrazione e seduzione. Difatti i situazionisti, diciamo così, e De Boer in particolare, parlavano appunto di incontri sorprendenti, di incantesimi pericolosi, di derive, e questo determinava di fatto il venir fuori di un potere di seduzione, di un potere di seduzione reale, che è esattamente quello verso cui si spinge, cioè verso una ricerca sonora, l'organizzazione di una ricerca sonora come macchina motivata e desiderante, in modo da desiderante in doppia direzione, quindi percepire, ricevere, accogliere desiderio ed essere in grado a quel punto, carichi come si è a partire dalla passione, di trasmetterlo. Questo prima ancora di ogni dato tecnico sulla definizione di che cos'è, qual è il punto di confine o il limite dell'arte. Quindi questa macchina desiderante passa attraverso pratiche di deviazione, di depistaggio, di rimescolamento, diciamo così, del desiderio, qualche volta sfiora addirittura il raggiro vero e proprio. Tutto questo crea, o può venire a creare di fatto, quei cortocircuiti che si associano a pratiche di questo tipo, con esplosione a catena o a spirale.

0: C'è una vecchia storia, una storiella zen che di una, come spesso accade, a proposte o a scritture o a atteggiamenti di cultura, diciamo, non occidentale, per capirci, sembra molto banale. In realtà viene spesso ripetuta anche dai divi. Io ho bisogno del pubblico, senza il pubblico morirei. In realtà sembra ripetere questo schema, ma è completamente diverso. Cioè, si ammette che esiste uno che fa, che suona, che canta ed è bravissimo, ed un altro che ascolta, e che ascolta bene, e che sente ed è in grado di tradurre in parole i sentimenti che la musica o il suono viene trasmesso dal compagno. Ed è compagno ed amico in ogni senso, ed è così indispensabile che un giorno si ammala l'ascoltatore, parte integrante di questo processo bidirezionale, e muore improvvisamente, e a quel punto l'altro semplicemente non suona più, non canta più, non parla più. Detto così sembra non solo banale, ma sembra percorrere delle cose che vengono ripetute male, ma qui il discorso è diverso, intanto perché si assume un esecutore e un ascoltatore. È chiaro che l'ascoltatore significa coloro che ascoltano, e tuttavia è diverso perché il rapporto è veramente così intenso da superare l'ipocrisia dello star system, cioè del morirei. In realtà muore uno veramente e l'altro muore con lui. Cioè la saldatura tra l'uno e l'altro determina di fatto una realtà nella comunicazione che è l'arte dell'ascolto, cioè l'arte di colui che ascolta rispetto a colui che fa o che opera, e che è ugualmente, se non più, importante.
1: Canali.
2: De aquis urbis Rome liber secundus.
1: Scorrono.
3: Canali scuri. Scorrono nelle vie semibuie.
4: Notizie di domani.
5: Notizie di domani.
6: Verso l'alba un passante svolta un angolo ben noto e ha di fronte la scena un'ala, una carcassa d'oro in cui si legge
5: un'ala, una carcassa d'oro, viscere in cui si legge paradiso, una carneficina in una pozza fosforescente.

suono di allarmi, cordoni di polizia, taccuini, obiettivi. Già due dottori quasi svenuti per le esalazioni.

0: scritti geroglifici confessano il fatto e l'autore. Se solo si potesse interpretarli.
1: A terza strada con la 24esima.
2: La scena stamattina, quella del disputare.
0: Infilatori di collane, tutti presi dalle loro perline.
3: La scena. Una pozza cresciuta verso il basso, alimentata da spirale che salgono. Un braccio che si muove verso l'esterno. Luce che brucia un corno di fumo. La scena. La scena. La scena. La scena.
4: Avanti!
5: Qui le lesioni si vedono più chiare.
6: La scena.
7: Avanti.
8: Qui le lesioni
6: si vedono più chiare.
0: Passa oltre. Vai sul particolare. Un verso velenoso dice:
9: l'assassino o l'assassina ha avuto tutto il tempo.
0: Del tempo, appunto, pensavo ci volesse. E dell'impegno per tagli come questi. Sei uomini soffiavano polvere. Inzuppo la spugna nel sangue da cui ricava aria il mio cuore. Me stesso credo da ciò che i loro polmoni rigettano.
10: Credo di poter dire, a proposito dell'altro che ascolta e dei desideri, dei bisogni che sono stati espressi, diciamo, in qualche modo, che questo non determina di necessità un risultato, o che comunque va visto dall'altra parte in maniera concreta. Il problema reale o il limite è che intanto questo discorso può essere riferito a qualsiasi forma di arte e anche di comunicazione, teoricamente. È particolarmente forte per la enorme capacità di liberarsi dai vincoli che si sente particolarmente in un tempo come il nostro, che non è solo genericamente di regressione culturale, ma è anche di chiusura del linguaggio, per esempio, di tendenza alla rissa, senza che questo corrisponda a passione, di una necessità, curiosamente, non di un ordine nuovo, nel senso che la ricerca è non per definizione, ma per necessità, in qualche modo anarchica, non può che essere anarchica. E tuttavia, rispetto a tempi di apparente trasgressione, cioè di banalità del linguaggio e di trasgressione solo apparente, c'è chi su questo costruisce fortune, anche politiche, voglio dire, e invece non c'è, nel senso che in questo sviluppo, diciamo così, della finta trasgressione c'è come un, non dico un bisogno di un ritorno all'ordine, ma la necessità di porre livelli più forti con un lessico più aggiornato, di altra natura, e che viene a creare di fatto una situazione di un'aggregazione alternativa, questione posta tanto più nel momento in cui si inseriscono non i new media soltanto, ma la multimedialità. E qui si apre un discorso molto grosso sulla multimedialità, perché la ricerca radiofonica è stata molto attiva, non soltanto, soprattutto prima della radio addirittura, a partire da Russolo, Marinetti, eccetera, e poi passando per Giga Vertov, Walter Ruttmann, per Pierre Schaeffer e altri ancora, ne cito alcuni a caso, ma questi sono venuti dopo. Ci sono stati soprattutto quelli prima, il radio occhio di Giga Vertov, che pensava con la nascita del cinema sonoro di creare una saldatura tra un mezzo che stava nascendo e la radio. Questa è storia della radio, io non faccio lo storico di professione, nemmeno il teorico di professione, perché dalla prassi nasce la teoria, poi è un ciclo continuo, prassi, teoria, prassi, teoria, prassi, teoria, prassi, non si distingue più, ma non nasce sicuramente da un'analisi, così come non si scrivono prima le grammatiche, prima si parla una lingua e poi si scrivono le grammatiche, insomma. Prima si fa uno spettacolo e dopo si può scrivere una critica, ma non si nasce per definizione, questo serve solo ad alimentare cattedre universitarie, insomma, a me pare. E allora, in tutto questo, il problema reale si pone rispetto agli altri mezzi perché pone in discussione il concetto stesso oggi, dove l'analisi teorica è caduta da quella di prima della radio, quella della radio, ai momenti che per esempio anche in Italia sono state particolarmente favorevoli, cioè tra la fine degli anni 50 e tutti gli anni 60, Pressburger, Quartucci, Bandini, Fadini, Quadri stesso, insomma, ecco, questo periodo è stato molto ricco di analisi perché la radio significava molto, ma nasceva quindi un'attenzione teorica. Oggi sembra accaduta questa cosa, al punto da mettere in discussione il concetto stesso di una arte radiofonica. Insisto tanto sulla parola arte, intendendola soprattutto come artificio, non necessariamente come segno di qualcosa che è fuori della ragione radiofonica. La radio è un mezzo di comunicazione di massa. Nel primo momento la sperimentazione, la ricerca della radio si esprime dentro il mezzo, nella condizione dell'ascolto da interno, con ascoltatori in genere singoli che percepiscono questo fatto. Nel momento in cui si allarga il campo con l'intermedialità e poi la multimedialità fino all'internet, al web e ad altro ancora, dove si allarga enormemente, cambia del tutto, per cui va rivisto totalmente il concetto, non totalmente, va rivisto nelle sue possibilità di moltiplicazione, di ramificazione e di, come dire, di crescita del valore d'uso di quello che si fa. Bisogna pensare che esiste, perfino Benjamin, voglio dire, che pensava che la riproduzione o la riproducibilità dell'opera d'arte, la riproducibilità tecnica, togliesse la ragione sacrale, diciamo così, alla radio, chissà come reagirebbe di fronte alla possibilità che ci sia una nuova sacralità possibile attraverso i vari nuclei che si rifanno al lavoro digitale col computer. E questo mette in termini diversi la radio, che non perde di importanza o di fatti fondamentali, anzi può diventare un nuovo mezzo centrale, laddove ammetta però che il contatto, il confronto e, per così dire, le moltiplicazioni d'uso della radio vanno saldate e inserite e messe in relazione con tutti questi altri strumenti.
4: Come faccio un posto, cadere tutto comprare il mio marito, lavoremmo. Lei scusa che la pensione a noi, la dei senza niente presto, che non si può vivere. Ma io ci scarrei tu ma caro io. Ragazzi, e allora come faccio un posto, cadere tutto comprare il mio marito, lavoremmo. Lei scusa che la pensione a noi, la dei senza niente presto, che non si può vivere. Ma io ci scarrei tu ma caro io. Ragazzi, e allora come faccio un posto, cadere tutto comprare il mio marito, lavoremmo. Ma scusa che la pensione a noi, la dei senza niente presto, che non si può vivere. Ma io ci scarrei tu ma caro io. Ragazzi, e allora come faccio un posto, cadere tutto comprare il mio marito, lavoremmo. Ma scusa che la pensione a noi, la dei senza niente presto, che non si può vivere. Ma io ci scarrei tu ma caro io. Ragazzi, e allora come faccio un posto, cadere tutto comprare, lavoremmo. Ma scusa che la pensione a noi, ma lei senza niente prego, non si può vedere. Ma io ci scarrei tu ma caro io. Ragazzi, e allora come mi faccio un po' scadere tutto comprare il mio marito, lavorando. Ma scusa che la pensione a noi, ma lei senza niente prego, non si può vedere. Ma io ci scarrei tu ma caro io. Ragazzi, e allora come faccio un posto, cadere tutto comprare il mio marito, lavorando. Ma scusa che la pensione a noi, la dei senza niente, non si può vivere. La dei senza niente, ma io ci scarrei tu ma caro io. Ma io ci scarrei tu ma caro io. E allora come faccio un posto, cadere tutto comprare il mio marito, lavorando. Ma scusa che la pensione a noi, la pensione a dei senza niente, non ti può vivere. Ma io ci scarrei tu ma caro io. Ma io ci scarrei tu ma caro io. tre ghiacce.
7: E hanno ritmo facile un po'.
4: E hanno ritmo facile un po'.
11: Cadeo tutto volendo mio marito.
12: Per scotca la pensione a noi.
13: Per scotca la pensione a noi.
14: Ma lei senza niente.
15: Ma non mi può qui.
16: Ma io ti scalle tu a carella.
17: Tre ghiacce.
18: E hanno ritmo facile un po'.
19: Cadeo tutto volendo.
20: Per scotca la pensione a noi.
21: Ma lei senza niente.
22: Non ti può qui.
23: Ma io ti scalle tu a carella.

enorme il tema e molto messo in discussione, perché da una parte la radio, che fa soprattutto informazione, sport, musica, dall'altra internet, voglio dire il web, perfino con la ricerca normale, con lo streaming, in realtà i servizi che vengono fuori sono appunto servizio, tendono ad escludere la ricerca, sono informazione, sono musica, sono notizie particolari, eccetera. Però c'è una differenza di fondo, che la possibilità di circolazione toglie la ragione di nicchia alla radio, anche alla web radio, diciamo. Non è più una nicchia che non bisognerebbe mai scegliere, questo è un dato di fatto. Anche perché da tempo, prima ancora che tutto questo venisse fuori, esistevano i self-tapers, la home production, tutte queste cose che già avevano enormemente allargato. Ma adesso significa che non solo in senso tecnico, nel senso della partecipazione attiva, interattiva, ma anche attiva nel senso del contributo creativo, dell'invenzione, è molto forte. E quindi può essere fortemente esaltata questa ragione e ridare senso a parole o ad espressioni del tipo arte radiofonica.

e perfino appunto Benjamin, che in prima battuta poi ci ha ripensato un po', era, temeva che si perdesse questa ragione sacra, sacrale, rituale, si metterebbe in una posizione diversa, laddove sulla rete passa il meglio e il peggio, notoriamente, non è che passa solo, passa anche il peggio. Le logiche del consumo ci sono enormemente moltiplicate, il flusso che sembrerebbe non esserci più, non c'è nella misura in cui può essere interrotto o spostato di segno o di ambito tematico, può essere fatto questo motivo che accresce enormemente il valore d'uso del mezzo, il quale però non è legato a, io credo che uno dei destini possibili della radio, che del resto per esempio nella mia esperienza e nella nostra esperienza mi sento di dire coinvolge anche chi mi sta parlando o comunque l'ambito da cui proviene questo programma, si è sempre posto il problema della dislocazione del mezzo, cioè la novità non è soltanto in ciò che si dice e nelle forme che mette in atto o nei generi o nei codici, dipende anche dalla posizione nello spazio, al di là del mezzo e della fruizione privata, dipende dalla qualità e tipologia del pubblico, dipende dalla durata temporale in uno spazio esterno, operazione che dura 2 giorni, 3 giorni, dipende dal fatto di mettere a disposizione degli occhi e non solo degli occhi lo strumentario della radio, strumentario che è anche semplificato, insomma, il fatto che l'editing, per esempio, il montaggio non si serva più di studi radiofonici, per esempio, non si serve più di una serie di tecnici specializzati, dipende semplicemente dal fatto che la distanza che già tendeva ad accorciarsi tra chi dà e chi riceve si è enormemente ridotta, al punto che ormai anche chi opera in questi contesti fa da sé e fa tutto in digitale, voglio dire. Ora questo è vero, ma è talmente vero che sarebbe strano prescinderne, ma bisogna trovare meccanismi che abituino non soltanto a considerare i due mezzi con, non solo con rispetto ma con attenzione, ma anche a stimolare nell'altro mezzo quel tipo di presenza performativa che attualmente manca, perché sul web non è che ci sia poi questo scatenamento di creatività, insomma, non c'è in effetti. Però questa cosa potrà avvenire proprio dal fatto che per esempio sul mezzo attivo sono attivi una serie di performer o di gente abituata a muoversi tra audio e video, la video art, la video installazione, altra ancora, dove la radio in una situazione che un po' approssimativamente chiamiamo museale, ma che non è di tipo museale fisso, stabile, come l'installazione che non si muove da un museo, ma mobile, per creare eventi dove la radio conserva una ragione fondamentale e una sua centralità, ma serve anche a stimolare delle creazioni successive per cui si diramano e nascono una serie di procedimenti espressivi destinati ad essere fruiti e assorbiti nei luoghi più diversi, cioè dallo spazio dove accadono questi fatti fino ad altre situazioni, all'ascolto privato. Ed anche che lo spostamento della radio in uno spazio esterno cambia la condizione.

0: condizione, diciamo pure normale, l'aggettivo è orrendo, riferita a qualsiasi cosa, anche alla psichiatria, ma insomma, è però per capirci un po', diciamo, tradizione corrente, ecco, diciamo, corrente. Non corrente nel senso del cortocircuito, no, corrente proprio, basta. Ecco, questa accresce il valore d'uso, che nella radio è più possibile, tenendo conto che tra l'altro la radio ha fatto per prima i conti con la rete e con internet, anche se l'ascolto era molto mediocre e rimane non altissimo, quale che sia la portata delle casse, ma è tuttavia vero, perché è nata invece piuttosto come scrittura, e però è stata tra i primissimi a collegarsi, e non è un caso che tra le prime operazioni espressive e di grande ambito nello spazio e nel tempo siano state due operazioni come Horizontal Radio e Rivers and Bridges, voglio dire, che hanno di fatto posto la radio come fatto di iniziazione, sia di inizio sia in senso sacro, di iniziazione a qualcosa, dove importante non era tanto soltanto il mezzo, la cosa, il modo di esprimerla, perché c'era di tutto, insomma, dai cori e dai canti sardi fino alle note e notizie dalla Bosnia, sino all'incrocio linguistico di varie cose, dove il segnale non è più una modalità espressiva fatta forma e linguaggio, ma è un altro modo di fare, e scindo non a caso, di fare radiodramma, che non è un genere, perché significa che qualsiasi forma può entrare dentro, significa che possono entrarci tanti attori e tanti ascoltatori, quante sono le ragioni di attenzione, di desiderio, di pulsione e di bisogni che tirano verso questi fatti.
1: De aquis urbis Rome liber secundus. Et copia quarum ad Nervan imperatorem usque copulata ad un modum describebatur. Nun providentia diligentissime principis quidquid aufratibus aquariorum intercapiebatur, aut inertia pervertebatur, quasi nova inventione fontium accrebit. Ac prope duplicata ubertas est, et an sedula deinde particione distributa, ut regionibus quibus singules serviebant aque plures darentur, tanquam Ancelio et Aventino, in quo sola Claudia per arcus Neronianus ducebatur, quo fiebat, ut quotien refectio aliqua inter venisset, celeberrimi coles sitirent. Quibus nun plures aque et in primis marcia redita amplo opere aspe in Aventinum usque perducitur, ad coetian omni parti urbis lacus tan novi quam veteres periquem vinos salientes diversuarum aquarum aceperum. O si casus alterutran impediset, altera sufficiente non destitueretur usus.
0: Ma questo è il vero punto della questione. Cioè, la sperimentazione radiofonica è stata considerata una cosa conclusa, o per parlare latino un hortus conclusus, come si diceva, nel senso che ne parliamo a fare più. La verità è che l'apertura attraverso percorsi obliqui, trasversali, è talmente grande che può essere tutta, per parlare con vecchi termini di Benedetto Croce, diciamo così, può essere inverata, cioè può diventare una faccenda vera in mille modi diversi, e che è ancora tutto da scoprire. Del resto, questo impoverimento dei mezzi e questa potenziale, la potenziale ricchezza, per esempio, di internet o del digitale nelle sue varie forme, insomma, passando attraverso non solo i siti ma anche il blog e altro ancora, insomma, è talmente ricca di potenziale, ma tuttora da quella parte di vista talmente invaso dalla cacca del consumo, diciamo pure, spero che non sia preso per moralismo, ma insomma non trovo che modo, mi sembrava un modo spiccio di chiarirsi, che ancora non si è fatto. Ma perché? Significa che non si è ancora visto che in realtà una serie di persone attive sull'audio e sul video, quindi anche artisti della visione, anche gente di cinema, ancora non si è gente, voglio dire, per capirci, come, che so, Paolo Rosa o lo Studio Azzurro per un verso e Bill Viola per un altro, ma anche altri minori. Ci sono per esempio molti incursori, che è molto interessante questo, però non hanno trovato ancora non la loro forma, i loro modi possibili in questo andare verso una comunicazione multipla. Si possono sia dividere i compiti nel rapporto tra radio e TV, sia farli convivere in qualche modo con delle varianti, delle ragioni d'uso. Per esempio, una commissione reale, la musica in genere, o in genere il suono, è adoperata come sottofondo. E poi c'è la scrittura e c'è la parola sopra, tendenzialmente esplicativa, di tipo didattico. Non c'è una quantità inventiva. Però questo significa che queste cose sono tutte ancora possibili, quanto migliorerà, tra l'altro, ancora la qualità della percezione di tutto questo.
2: Ogni 5 secondi. Ogni 5 secondi, cannoni d'assedio

ogni cinque secondi cannoni d'assedio sventrare spazio con un accordo. Ogni cinque secondi cannoni d'assedio. Ogni cinque secondi. Ogni cinque secondi cannoni d'assedio sventrare spazio con un accordo. Pam, bum bum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quel pam bum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batteria tiro rapido. Violenza feroce. Recondita. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia, furia, affanno, orecchi, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratatà delle mitragliatrici, strigliare per di fiato, sottomorsi, schiaffi, pit pa pum tum, vitalie, salti, 200 metri, ceri. Giù in fondo all'orchestra, scagni di guazzare, buoi, bufali, pungoli, carri, flip-flap, zin-zin, shock-shock, illeri, nitriti, tre battaglioni bulgari in marcia, rock-rock, rock-rock, sciumi, marizza, o carvaveda, trrrr, gran-gran, 180 in arrivo, tan, dun, dun. 149 in partenza. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: questa possibilità della radio, che non è soltanto mezzo obliquo, trasversale, in grado di raggiungere, viene opportuna una citazione senza discorso diretto da Lucrezio, grande autore materialista, voglio dire, laico con un forte senso religioso, che titola la sua opera De Rerum Natura, della natura delle cose, con un'attenzione, come dire, preambientalista o comunque panica, in cui ogni cosa ha un valore, cioè una grande sacralità unita ad un atteggiamento laico e materiale, tant'è vero che è considerato un epicureo, perché la gente correntemente pensa che epicureo significa maiale, uno che mangia e basta, niente di più sbagliato, non solo filosoficamente, insomma. Ecco, questo tipo di notato dall'attento osservatore è appunto questa obliquità e trasversalità, che non è soltanto in rapporto al tempo della radio. La radio è molto in genere, è molto tempo, dura quello che dura, non può essere percepita all'istante, quindi è un mezzo da questo punto di vista più debole rispetto alla presa diretta apparente, è in realtà un mezzo più forte, intanto perché può essere ascoltato comunque anche se si frappongono muri e diaframmi. E lui dice esattamente questo, non ripeterò perché non ho sotto mano i versi nella magnifica traduzione ottocentesca che avevo utilizzato di Pietro Parrella, era un preside del liceo Vico, Giambattista Vico di Napoli, un prete spretato, organista, sposato con figlie e quindi passa e attraversa e trafigge, il suono trafigge, non so come dire. Nello stesso tempo è un mezzo lento apparentemente, ma un mezzo fulmineo non solo per la maggiore facilità d'uso, ma perché per esempio i rivoluzionari, insomma, si impossessano della radio. Adesso non si impossessano più della radio, si impossessano invece di tutto l'universo virtuale, voglio dire, cioè, questo è vero. E tuttavia, qual è il potere vero? Quello di andare al di là del proprio spazio e al di là dei propri limiti. Perché c'è un modo di fruire la radio di tipo tradizionale per cui può ancora per certi versi essere letta come in Fahrenheit erano letti i libri da non leggere, non so come dire, cioè si devono bruciare. E in questo senso può essere la conservazione di un antico che continua ad avere senso. Ma è nello stesso tempo invece anche un mezzo straordinario perché consente di avere una capacità di collegamento, non di parentela, di associazione per creare eventi nuovi, ed una capacità di estensione al di là dell'ascolto privato. Allora, mi va per esempio di ricordare qualche esperimento, anche se datato, ahimè, ma io stesso sono datato e storico, voglio dire, quindi non posso non farlo. È per esempio straordinaria la saldatura con i luoghi e la capacità di fruizione che c'era in Tufo Muto di Alvin Karran, dove veramente si viveva, sembrava che parlassero le pietre direttamente, o soprattutto i due esempi già fatti del resto di Rivers and Bridges e di Horizontal Radio. E anche questo senso dell'orizzontalità è un altro dei discorsi, perché in genere la radio è considerata un mezzo di per sé dignitoso. La radio è dignitosa, è reale, imbroglia di meno, non è vero, insomma, è un mezzo che può essere perverso, insomma. Non è vero affatto che sia migliore, semplicemente se ha meno ascolto fa un po' meno danno, ma non mi pare che sia altre cose. Così come la banalità della sorellina cieca, che non vuol dire niente, è il mezzo più immaginifico che ci sia. E se a questo poi aggiungi immagini, queste altre immagini che verranno messe in gioco sono altre rispetto a quelle prodotte o scatenate dalla radio. E allora uno spazio esterno, come per esempio questi esempi, o come una che mi piace ricordare tutto sommato perché non è molto ricordata, è una grande operazione fatta con la ricerca teatrale da Carlo Infante, che si chiamava La scena invisibile e teatri d'ascolto, dove c'era insieme una fruizione multipla, diversamente dislocata nello spazio, che poneva da una parte il luogo della fruizione dell'evento e dall'altra l'ascolto radiofonico con prodotti differenziati, perché in onda andava solo la prima parte pensata solo per la radio e l'altra parte andava invece nello spazio teatrale, e la radio tornava anche come serie di oggetti o di feticci nella hall o negli altri spazi del teatro, fino ad arrivare, era il caso mi pare di uno spettacolo di Augusto Frigerio, a rappresentare dentro la radio un teatro, cioè c'era una radio a valvole di vecchio tipo scavata dentro e dentro c'era uno spazio scenico. Ora, queste sono sì operazioni, come dire, con un alto rischio di estetizzazione, e tuttavia c'erano anche i feticci, perché quello che viene messo in moto, la capacità di dinamica da attuare della radio è talmente poderosa che può essere il centro e il motore di un'operazione. Penso a luoghi come, ce n'è uno di questo tipo a Napoli, che sono, non sono musei e non sono nemmeno musei che fanno periodicamente esposizione di fotografie, di quadri, anche di suono, anche di opere, ma fanno progetti e quindi si rinnovano di volta in volta, e questa capacità progettuale, diciamo così, di una radio aperta a queste soluzioni, addizioni e moltiplicazioni, sono fortissime, fino al collegamento di cui parlavo prima con la rete e in genere con l'universo elettronico, informatico, voglio dire, e col virtuale, insomma. Quindi sono molto forti, cioè ha ancora un potere di inizio, così come è vero che bisogna avere, oltre che di una passione civile, e questo è strano dirlo in una situazione nella quale si definisce anche anarchico il comportamento della insomma, è come quello che non desidera stare sopra o necessariamente alla base, ma desidera stare al centro del gioco, cioè di quello che a conti fatti può scatenare questo tipo di cose e fare crescere o perlomeno consentire di nascere ad una serie di altre operazioni che si appoggiano ad altri media e alla multimedialità.
1: Welcome to the Violin World. Grazie per aver scelto il Violin World.
2: Mondo del violino.
1: Siamo al vostro convenience.
2: Latrina.
1: Basteranno solo few wings.
2: Infinito senza fine.
1: Del vostro tempo, i vostri needs.
2: Mancanza di credenziali.
1: Fears.
2: Mancanza di credibilità.
1: E feelings sinceri.
2: Mancanza di fiducia.
1: Sono la nostra deep, deep preoccupazione. Parliamo di seri values.
2: Valori.
1: Qui non solo MS.
2: Market strategy.
1: Se avete qualsiasi obos.
2: Obiezione.
1: Alle nostre perversion.
2: Product.
1: Siete pregati di nod.
2: Annuire.
1: Premendo l'apposito nipple.
2: Red button.
1: Vi preghiamo di scegliere tra le seguenti handshake.
2: Selling.
1: Tecniche. The foreplay.
2: Forestalling method.
1: The big yarn.
2: Sequence for induced boredom.
1: The lawyer.
2: Deferred approach.
1: The boomerang attack.
2: Just kidding.
1: The hole.
2: The digging technique.
1: The ID.
2: Indirect denial.
1: The SPO.
2: Superior point offensive.
1: And not forgetting the II.
2: Interactive illusion.
1: Grazie del pensiero.
2: Head scratch.
1: E la mancanza di necessaria craft.
2: Volere potere.
1: Per spegnere la macchina.

mi piace citare una notazione di George Brecht, non Bertolt Brecht, che avevo inserito nel catalogo di una delle edizioni di Audiobox dell'88, mi pare, a proposito del senso delle parole di avanguardia rispetto a ricerca o sperimentazione, e comunque del destino di tutto il nuovo universo comunicante in tempo reale che è quello della rete. Lui dice esattamente, e lo diceva nell'88, quando certamente non è che fosse sconosciuto, soprattutto negli stati tecnicamente più avanzati, ma insomma, però non esisteva una cultura diffusa che comincia a venire agli anni 90 in realtà, e non solo da noi, che dice l'immagine di un'avanguardia che viene dopo tutto dalle guerre napoleoniche, dice, in realtà non è più molto utile e si dovrebbe rinunciare all'idea di alcuni pochi che guidano una banda di pochi altri che li seguono e vedere piuttosto la situazione dell'arte come una rete o una costellazione o una spirale.

Volevo ammettere che tra l'altro per chi fa ricerca, e questo è molto importante in tempi di, come dire, viviamo tempi di, non di compromessa, di massacrata laicità. Questo è un discorso che va al di là non solo della ricerca, non solo della ricerca sonora, ma anche della radio e in genere dei media, ma nella quotidianità della nostra pappa televisiva quotidiana c'è una caduta molto forte, cioè si associano insieme moralismo e finta trasgressione ed è, c'è una caduta molto forte del senso del sacro, nel senso che io raramente vedo per esempio nel nostro cristianissimo o talvolta cattolico occidente vedo una molto spesso una scarsa presenza di reale senso del sacro. Senso del sacro che invece in ambienti anche laici è molto forte, per esempio l'attenzione alla natura, che non significa che la natura è meno di Dio, la natura è Dio, insomma c'è una ragione, come dire, di un'ecologia non solo della mente ma ambientale e di una passione, di un'attenzione e di una scelta che spinge verso un modo sacro di lavorare. Con ironia, certo, ma voglio dire in un modo che, di una nuova sacralità, diciamo, che appartiene a tutte le pratiche avanzate.

0: dritto, scenderò nulla, nulla,
1: ma non finisce mai, non finisce mai,
0: perfetto, nulla, nulla,
1: capisco, capisco,
0: ti understand, I love you, I love you, un po' solo. He's alone, stay here, it's cold and again, it's cold.
1: Avevo la sensazione,
0: I had a sensation, that sensation. Maybe, love, no, much more. What is it, what is love?
1: Naturally.
0: If we know it's
1: love,
0: naturally. But in love, affairs, love, what is love?
1: In love once again, love once again, in love once again.
0: C'était une promenade, promenade.
1: Often a walk,
0: promenade, un promenade. My love,
1: facevamo una passeggiata,
0: and dream,
1: amore, passeggiata, sognavamo,
0: facevamo,
1: sognavamo,
0: facevamo,
1: i tuoi occhi.
0: Io
1: James. Tonight.
2: Una riflessione che si può fare a proposito del rapporto teoria-prassi è ricordare quello che soprattutto i situazionisti, e non solo Debord in particolare forse, ma insomma i situazionisti dicevano a proposito dei discorsi sulla teoria possibile, che è un po' quello da cui siamo partiti. Non bisogna tentare di costruire pregiudizialmente una struttura teorica complessiva. Del resto lo stesso Benjamin, lo dicevamo, era contrario ad ogni eccesso di sistematicità, pur essendo uno che si occupava di filosofia, di critica letteraria, di critica sociale, ma era per così dire in certo senso un asistematico, diciamo. Non tentare di costruire quindi pregiudizialmente una struttura teorica complessiva, muoversi e quindi fare anche in modo asistematico, perché, dice appunto Debord, le teorie sono fatte solo per morire nella guerra del tempo. Allo stesso modo nessuna epoca vivente è mai il prodotto di una teoria, è anzitutto un gioco, un conflitto, un viaggio. Ora, è tutto questo e può essere altro ancora. Un incidente perfino, una deviazione, una devianza, un gioco, un conflitto, un viaggio, in nessun caso una teoria scritta prima. Allora questo atteggiamento ci fa spostare anzi un po' da quel rischio, ci sono ormai soprattutto in Austria e in Germania, anche per meriti storici, nel senso che sono occupati dell'arte radiofonica e dell'Hörspiel, come lo chiamavano da tempo, facendone poi o rischiando di farne, anche perché le pratiche spesso contraddicono le teorie. Insomma, ci sono dei musei dell'arte e del cuore. Ora, questo è giusto, come c'è un museo della videoarte, perché non dell'audioarte. Ma anche la videoarte, nel momento in cui si fa dinamica o crea altro, non può occupare tre stanze di un museo, diciamo così, perché è bellissima l'intuizione, però dopo un po' di tempo hai bisogno di una serie di palazzi reali per esporre tutti questi materiali, insomma. Allo stesso modo non puoi rischiare questa, un genere che tale è, sia pure raccogliendo da varie parti, con una sua dura e qualche volta pervicace monumentalità, non so come dire, deve essere così fatto. No, tu devi fluire, camminare, deviare, spostarti, avere un pensiero laterale, avere non un tracciato ma una gran serie di tracce, e tutto questo ti consente di tenere aperto un discorso.

0: sola. Sola. Lei si assopisce per secchezza. Sebbene la marea la inondi, eppure questa stanchezza ora le basta. Intorno, intorno, intorno, non è che sia movimento o quiete, ma un tutt'uno, non uno o l'altra, ma insieme, tensione minerale, lei pozza e sorgente, lei soglia, dove tra lei...
1: E qualcuno deve cominciare a pensare a questo sul piano anche teorico, eccetera. Ma se non ci pensa chi presiede ai destini, dove si fanno, ben inteso, delle cose anche raffinatissime, delle cose che non sono correnti, non sono volgari, non sono stupide, sono tendenzialmente libere, ma dove però bisognerebbe non spostare semplicemente, avere la copia, per esempio, del programma radiofonico sul web, oppure avere lo spostamento in una sala da concerto di un evento radiofonico, che è bellissimo e significa già una doppia fruizione, ma ad immaginare che esistano una serie di persone da attingere variamente, è proprio uno dei piccoli vanti del lavoro fatto da noi in passato, non solo da me ma di persone che con me hanno lavorato, comprese quelli che qui mi ospitano, era quello di aver fatto lavorare, di aver inserito persone, così come è stato per la teoria della radio, che è nata prima, come dire, come speranza, come proiezione, prima che la radio nascesse, allo stesso modo hanno lavorato invece a cose fatte e con la radio, mezzo considerato vecchio rispetto all'avvento della televisione, in realtà nuovo rispetto al cinema e capostipite della televisione che nasce dalla radio, non dal cinema, e di aver fatto lavorare una serie di persone che venivano dalle arti visive e che, tanto per fare qualche nome, di quelli passati per Audiobox, è passato Luca Patella, Luisa Cividin, Maurizio Camerani, Lamberto Pignotti, Giacomo Verde, Alberto Grifi, Gianfranco Baruchello, Michele Sambin, tutta gente che è nata sull'immagine, sulla visione e che ha fatto la radio. Ora, questa possibilità di far incrociare questa gente dovrebbe portare a nuovi modi di stare e di collegarsi anche col nuovo e nuovissimo strumentario e la nuova multimedialità.
2: Salve a tutti, avventurieri dello shopping, il Violin World,
3: mondo del violino,
2: è qui per regalare una giornata indimenticabile.
3: A
2: tutti! Al primo piano troverete lo span,
3: zona di relax,
2: liberi dai quotidiani wobblies,
3: problemi
2: e
3: stress.
2: Davanti ai vostri scanner
3: occhi
2: si trova il centro di ricreazione personale. Ehi, fate spazio nella vostra zucca,
3: cervello,
2: e tutto andrà bene. Tirate fuori le vostre tin openers,
3: carte di credito,
2: qualsiasi cosa voi nodding
3: guardiate.
2: Oggi sarà a metà loot,
3: metà prezzo.
2: E per ognuno di voi, geeks,
3: shopping dipendenti,
2: che si è beccata un attention deficit disorder,
3: cliente che non può concentrarsi su un qualsiasi soggetto per più di 3 minuti,
2: è un freebie.
3: Non possiamo stare qui a perdere tempo.

0: aria, altalena, ancia, anguria, aglio, aglio, banana, barbie, bomba, balsamo, bianco, basta, con, cosmetici, calcio, china, chiaro, colore, frusca, cervello, casa, capotto, fiammata, dio, danno, dischi, perotomo, dado, librodo, derby, dente, elefante, elegante, vestito, esco, evviva, fagioli, falchi, pape, fionda, formaggio, fresco, farina, finalmente, fame, gesso, garza, ghianda, gozzo, gozzo, gozzo, gozzo, ghiaccio, gingio, giro, giusto, giusto, acca, acca, acca, imbuto, gnoto, indaco, iliade, indice, isola, ambretta, lino, lana, luna, l'alba, margarina, margherita, mais, miele, merda, nano, nicchia, nansa, nullità, napo, naipo, obice, occhiali, orbo, odios, ostaggio, negli occhi, occhi, preservativi, tigelli, pesto, patate, pelati, petali, pinoli, pane, pasta, piatto, pista, pecora, puma, pipa, peppa, pappa, poppa, quala, la, quale, rospa, rana, rinoceronte, risma, rasso, ruspa, raspa, rocchio, rubido, sasso, salvagente, silenzio, saleseno, sacco, super, super, tavolo.
1: أخفر قامة أعدل تجربتي وأمضي ما دمت قمة العالم ما دام ظهر الكرة الأرضية محدبا فأنا أهبط وأبتعد أهبط وأبتعد ذات يوم تتلقفني الرمال المتحركة أغوص أغوص رويدا رويدا في أبد حبك المعتم أغيب عن الوعي أختفي عن الأنظار ستشهد الجماهير طقوس موتي ويحسدني المغامرون والشعراء أما أنت فتلقين جوهرة جديدة في صندوق شهدائك أحبك لا تندمي لا تمدي يدا لتنتشليني اسمحي لي أن أحبك كما يشتهي الموت اسمحي لي أن أحبك كما يشتهي الموت أحبك أحبك كما يشتهي الموت.
2: E a chiudere la programmazione speciale Dibattiti, questa notte vi abbiamo proposto l'intervista a Pinotto Fava con estratti e frammenti tratti da opere radiofoniche realizzate per Audiobox da Roberto Pascidalò, da Arturo Annecchino e Sergio Rendine, Tiziano Popoli e Chris Cutler, da Lawrence Butch Morris, da Alvin Carran, Sergio Messina, John Rose, Gabriella Bartolomei, Sheila Concari, Giardini Pensili e Alberto Grifi. Ancora grazie per l'ascolto, con Battiti ci ritroviamo qui su Radio 3 domani notte dalla 00:10.
3: Allora, diciamo subito che l'eccezionalità di questo film, che lo diversifica radicalmente da qualsiasi modo tradizionale di fare cinema, è costituita in primo luogo dal fatto che durante la lavorazione fu abbandonata la macchina da presa per essere sostituita da uno dei primissimi videoregistratori portatili costruiti dai giapponesi. Questo passaggio dalla pellicola alla registrazione videomagnetica, intendendo con questa registrazione una non la grande televisione, ma la videoregistrazione leggera, portatile e poco costosa, ha sollevato un nodo problematico e ha anche dato luogo a una teoria critica che analizza i modi di produzione dello spettacolo. Ecco, prima di tutto va quindi ricordato che mentre si usa la ingombrante attrezzatura cinematografica, si è sempre preoccupati dai costi, dal denaro che viene bruciato mentre la pellicola gira. E quando dico pellicola che gira intendo anche le paghe degli artisti, dei tecnici, delle maestranze, degli amministratori, le macchine, i noleggi, eccetera, eccetera. Ecco, dunque, il costo irrisorio delle videoregistrazioni ha fatto scoprire ciò che non a caso nel cinema tradizionale viene sempre sottaciuto, e cioè, calcolando in denaro il tempo della pellicola, la regia calcola parallelamente in denaro anche l'evolversi dei rapporti umani che filma. Sottoposta alla dittatura del capitale ed esercitando a sua volta la propria autorità sugli attori, la regia incastra la realtà dei loro rapporti interpersonali, incastra, come dire, la loro vita in una dimensione cinematografica contenuta nei modi e nei costi consentiti dall'economia. Dunque le passioni, i desideri, l'amore, la disperazione vengono valutati in denaro e nella prospettiva dei profitti che chi investe questo denaro si aspetta. Quindi l'artista strizza l'occhio al produttore. La sceneggiatura, questo libro mastro che fissa in anticipo i tempi e i modi di ciò che sarà rappresentato, garantendo che niente sarà autentico, riproduce dunque l'ideologia del mercato, apparire invece di essere. Allora, abbandonata la macchina da presa e la costosa pellicola per sostituirla con quel mezzo povero che è il videotape, il vecchio tradizionale set cinematografico, si è giorno per giorno trasformato in un luogo dove la tecnica del cinema, alienata dall'economia, non aveva più il potere di alienare la vita filmabile. Sembrava così di poter finalmente restituire la verità di ciò che veniva filmato. E proprio questa insolita possibilità che si apriva col videoregistratore, con questo mezzo povero non ossessionato dal tempo che è denaro, questa possibilità di vivere autenticamente, di creare rapporti umani fondati sulla chiarezza, sulla trasparenza, sull'amore, sulla solidarietà, fatto che era ogni giorno più evidente al gruppo che stava lavorando al film, ha fatto però pure accorgere ad attori e maestranze che la regia tendeva a far sopravvivere l'alienazione interiorizzata nel proprio comportamento, imponendo alla troupe con la sceneggiatura la gerarchia dei ruoli che caratterizza la struttura del controllo da parte del potere, che è tipica dell'ideologia dominante. Quindi potremmo dire che attraverso la verità del videotape la regia rimetteva in circolazione le bugie del vecchio cinema. Ma vediamo, anzi sentiamo, che è successo. Nell'ormai lontano 1972 Massimo Sarchielli, un attore con alle spalle la scuola americana dell'Actor Studio, raccatta dalla strada Anna. Vagabonda, senza casa, minorenne, incinta, drogata, i polsi segnati da numerosi tentativi di suicidio. Commosso dal caso umano, Massimo scrive una sceneggiatura su di lei e poi mi telefona per tirarne fuori un film. Si comincia andando a chiedere solidarietà per questa ragazza scappata da tanti collegi, che ha rifiutato l'istituzione, che sta per partorire. Si comincia, dicevo, a chiedere solidarietà nel che ha rifiutato l'istituzione, che sta per partorire. Si comincia, dicevo, a chiedere solidarietà nel cosiddetto mondo alternativo.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Quinta puntata.

Neve. Leonardo era rimasto solo in mezzo agli alti frassini. I suoi scarponi lo fermarono come due cani che puntano i piedi e non vogliono più cedere al guinzaglio che li trae. La montagna brillava tutta bianca, mentre nel basso alcune nuvole si muovevano pigramente o stavano addossate l'una all'altra, come una fila di pecore che il pastore ha spinto in un lato della strada per far passare un carro. Che silenzio! Qui il cielo era azzurro, lì d'un albore argentato, più in là roseo e tremante. Il bosco di frassini di abeti aveva le foglie di un sottile legno tarlato e sosteneva sui rami mille nidi di neve. Il frassino a cui Leonardo aveva appoggiato le spalle cigolava dolcemente, poiché la neve si frantumava e cadeva dal ramo più in alto sul più basso e poi lungo il tronco fino alle radici a metà scoperte. Un giorno tutto questo cos'era? Leonardo si mise a pensare, a ripensare, a frugare nella memoria. Tutto questo era il presepe, era la fanciullezza, era la faccia bianca della madre, era un suono confuso che diceva al cuore di battere così invece che così, proprio come uno strumento che porge il suo là più forte, più bello, più alto a un altro non ancora accordato. Un giorno. Come cambia questa infedelissima vita? Ci sono anni bianchi e anni neri, anni in cui, pur non avendo nulla di sgradevole, tutto sembra morto e perduto, e anni in cui, pur accadendo delle noie e perfino delle sventure, tutto è santo e pieno di promesse. Simili cambiamenti rendono un uomo incoerente e sciocco. Il gran gioco della vita, secondo Leonardo, che ora cercava di abbottonarsi un guanto coi denti. Il gran gioco della vita si riduceva a questo: o essere pessimisti o essere ottimisti. Perché non poter essere o sempre l'uno o sempre l'altro e dover invece dividere gli anni fra l'uno e l'altro e non rassomigliarsi mai e dover oggi pensare con disgusto a quello che si disse ieri e doversi confondere domani con coloro che oggi si deridono. Che silenzio, che solitudine. Ma ecco che dall'orlo della vallata sbuca un puntino nero, s'avanza, s'arrotola, s'ingrossa. Una figura di cosacco esce fuori, si ingentilisce rapidamente e mostra che è una donna. Alta, giovane, bella. Infine, che è Lisa Careni. «Salute, Leonardo!» fece ella tutta ansante, descrivendo con gli sci un semicerchio attorno al frassino. «Che fate mai tutto solo, con codesti scarponi pieni di neve, senza sci?» «Ma presto a far colazione». «Colazione?» La ragazza lo scrutò con un sorriso. «E dov'è la colazione? Sempre così bugiardo?» «Sempre? Perché sempre?» Lisa si avvicinò pesantemente, facendo forza sui bastoncini. «Non partite più, dunque? Perché? Non volete più lavorare?» Leonardo la guardò. Lisa aveva gli occhi azzurri, ma di una tale profondità e pienezza da sembrar neri. Una ciocca di capelli biondi aspettava di essere ricacciata entro il berrettino di pelo. Tutta la persona era scossa da un forte respiro. Leonardo le si avvicinò e, inclinando e atteggiando il volto come

il suonatore che si pone il violino sotto al collo e si accinge ad eseguire una musica ben triste, disse: «Cara Lisa, voi siete così buona e intelligente, con voi si può parlare a cuore aperto, ecco, io non posso ancora partire». «Ma perché? State ancora male?» «No, sembra che io sia guarito, almeno a un esame medico risulto guarito». «E voi credete di non esserlo?» «Ecco, io magari vi credo, ma voi non ridete, voi non siete come gli altri, ma mi manca ancora qualcosa di molto, molto importante». La ragazza si tolse il berretto e aggrottò la bella fronte. «Non capisco, mi manca la gioia. Non capisco davvero, che gioia vi manca?» «Oh, è difficile dirlo. Bisogna che io non rida parlando e voi nemmeno ridiate. Ora ascoltatemi. Vedete, mi manca quella luce interna che rischiara la vita, che fa vedere davanti a noi, che dà uno scopo a quello che si fa. Mi manca, ecco. Voglio diventare difficile, ma quando si è pensato troppo a una cosa si hanno in mente frasi complicate. Mi manca il permesso, un autorevole permesso di vivere. Complicato», fece la ragazza. «Davvero non sono idee fisse codeste? Ciò non ha importanza, Lisa. Se la situazione in cui un uomo si trova rimane sempre identica, l'idea che quell'uomo ne ha può essere, deve essere un'idea fissa». «Complicato, troppo complicato», fece la ragazza aggrottando sempre più la fronte e cercando di cavare il piede da uno sci per batterlo in segno di impazienza. «A voi manca la gioia? A tutti manca la gioia, o almeno nessuno ne ha in quella quantità che vorrebbe. Ma con questo ci si butta in provincia, non si lavora più, non si vive più». Leonardo chinò ancora più il volto sino a toccarsi la spalla con l'orecchio. «Ma io non parlo di quegli scatti di giocondità che sono veramente rari nella vita. Parlo di un senso continuo e normale di gioia entro il quale si può anche soffrire, sperare, disperare, senza che quel continuo e beato senso si interrompa seriamente». «Complicato? Oh, voi parlate della salute? E allora siamo d'accordo? Perché chi ha un dolore quando sta bene non è certo come chi ha lo stesso dolore quando sta male. O voi parlate di qualcos'altro che io almeno non ho mai provato». «Forse voi lo provate, ma non ve ne accorgete perché non avete mai cessato di provarlo». «No, no, no, no», fece la ragazza scuotendo la testa. «Voi avete delle idee fisse. Non mi diventate come molti dei nostri concittadini che... chi pensa al proprio dito, chi a farsi la croce, chi a ripararsi dal freddo coi giornali. Cara Lisa, io mi trovo in uno stato in cui non riesco a far nulla di utile e di soddisfacente. Sfido, caro Leonardo, se non lavorate e passeggiate per il corso dalla mattina alla sera». «No, talvolta io lavoro, ma fa lo stesso. Un uomo può trovarsi in uno stato per cui, nonostante si alzi presto la mattina, legga, scriva, vada fuori, corra, gridi, combini, scombini, in realtà poi non fa nulla ed è un perdigiorno. Ci vuole una situazione speciale, una disposizione che venga dall'interno, un consenso pieno della mente, perché un uomo facendo determinate cose e riposandosi anche per molte ore possa veramente dire di essere un uomo utile, un lavoratore, un uomo, insomma. Non mi direte mica che ci vuole quella gioia? Forse. Oh, Leonardo, una volta eravate un ragazzo come l'argento vivo. Ricordate al mare quando sedevamo sulla pancia di quella barchetta? Una sera avete cominciato a dirmi che mi volevate bene, ma qualcuno purtroppo vi tirò in bocca un pugno di sabbia. E voi, quando sputaste la sabbia, non ricominciaste più quel discorso. Ditemi, ora che siamo più vecchi, quelle parole le diceste per scherzo?» Leonardo era caduto nel ricordo di quei tempi e, preso da una suggestione religiosa davanti al pensiero di quello strano e ardimentoso personaggio che era vissuto alcuni anni avanti e aveva portato il suo nome,
si mise a balbettare confusamente. Allora, sì, quella barca, voi... Sì, no, no, non fu uno scherzo. Vi volevo bene. Vi voglio bene, anche ora. Ma ora è un'altra cosa. Io mi vergognerei di passare un solo giorno davanti a voi. Io sono in questo momento così brutto. Mi sento brutto fino alle midolla delle ossa. Ma mi volete bene? Sì. Sì? Lisa nascose le mani perché le tremavano. Poi, quando si fu calmata, si rimise il berretto sui capelli. Si precipitò giù, lasciando nell'aria un confuso scintillio. Leonardo la seguì per lungo tratto con uno sguardo. Che sguardo! Appannato e debole, che non avrebbe saputo reggere a lungo nemmeno un moscerino, proprio come una ragnatela sfilacciata. Un giorno, invece, oh, un giorno, egli sentiva che dai propri occhi si partiva un che di diritto, di vivo, di penetrante, di lieve, che allorché guardava una cosa, quella cosa, beata lei e beato anche lui, ne era illuminata.

Neve. Giovanni Luisi seguiva il consiglio del professor Meloni, secondo il quale era possibile trascorrere ore intere fumando nella pipa il tabacco da sigaretta e sbraciando con le molle la cenere della conchetta. Ci si concentra, si pensa. Le fiamme del caminetto, saltellando di qua e di là, ora basse, ora alte, finivano col distrarre. Quei carboni rossi, invece, che ti fissano dal fondo della cenere, davano una gran calma, una grande pazienza. Si possono trascorrere molte ore così. E poiché alzandosi dalla sedia si rimane sempre sotto il dominio di quei carboni, con quella calma, quella pazienza, quel pensiero raccolto, si può dire che così è possibile trascorrere quanto avanzi dell'inverno e scuotersi nei primi giorni di aprile. Ecco aprile, infatti. Gli album delle signorine di Nataka, che custodiscono con religione i pensieri e le firme di sconosciuti, perché le signorine considerano chiunque venga dal nord a tenere una conferenza a Nataka come un immortale, e arrossendo in faccia, tutte tremanti e balbettanti, gli hanno sempre chiesto un autografo. Gli album delle signorine dicevano: vi ho conosciuto in una giornata radiosa e voi siete come l'aprile. L'aprile a Nataka era strano e mutevole, ora coperto di nuvole, ora lucente come uno specchio. Verso la fine diveniva tiepido tutt'a un tratto. La neve che copriva la montagna in un solo giorno si perdeva, e con essa le gite in montagna, le corse sugli sci, le discese in due, qualche minuto d'allegria, uno scopo della vita. Al principio di maggio il cielo si abbassava, l'aria si chiudeva, l'odore delle zagare non aveva più una finestra donde fuggire. Il mare lo rimandava a Nataka, la montagna lo ricacciava a Nataka, l'alto cielo non gli permetteva di salire. Quell'odore, pestato giù, ripestava a sua volta i nervi dei cittadini di Nataka. Era allora che le ragazze davano in ismanie, si facevano vento con la mano e per le strade, invece che le vetrine dei negozi guardavano gli uomini, squadrandoli dai piedi alla testa. Le signorine poi erano prese da strani turbamenti, per cui sentivano sempre pronunciare a voce alta il proprio nome. Correvano alla porta, correvano al telefono, correvano al balcone, ma nessuno le aveva chiamate. Esse tornavano sopra pensiero. Taluni ingrassavano nel giro di due settimane, come se un burlone vi soffiasse dentro l'aria del suo petto. Talune dimagrivano con la rapidità di una candela accesa. Altre che erano belle si svegliavano brutte. Altre infine che erano brutte passavano al posto delle prime. C'era nelle cose del corpo un disordine e una confusione da non si dire. Anche i giovanotti ne soffrivano, ma soltanto a fior di pelle. Nella faccia di Erasmo Veni e in quella di Enzo De Mei biancheggiavano a talune minuscole faccine bianche, sicché sembrava che da Erasmo Veni e da Enzo De Mei stessero per spuntare mille altri Erasmi ed Enzi. Era più forte della pazienza umana rimanere in casa da svegli. La strada non dava che per pochi minuti permesso di rientrare. Sdraiati sui sedili di ferro, i giovanotti sognavano parlando. Le voci della strada si innalzavano tutte. Chi dormiva al primo piano conosceva nei più intimi minuti dettagli quello che i nottamboli pensavano della signorina Elsa e della signorina Luisa, come l'avevano sognata, come speravano di sognarla, cosa sarebbe accaduto se il sogno fosse diventato realtà a bordo di un piroscafo. Piroscafi, treni, aeroplani. Quando nelle sale di varietà il terzo numero cantava «Andiamo tutti a Barcellona!», la folla era percorsa da un sordo mugolio, come un branco di leoni chiuso in una gabbia, e quale un bambino dalla strada indichi ingenuamente un vitellino di latte. «A Barcellona? Ma noi andremo anche all'inferno, se l'inferno fosse lontano di qui almeno 3 giorni di viaggio!»
Tu, disse la signora Luise al figliolo Giovanni, devi fare la tua strada senza pensare a noi. Se è bene che tu parta, figlio mio, devi subito partire e che il Signore ti accompagni. Di noi non devi darti pensiero perché noi siamo vecchi. I nostri giorni ormai li abbiamo passati. Io per conto mio sento che non ho più nulla da fare quaggiù. Quando tu sarai partito, il Signore mi farà una grazia togliendomi di qui. Perché? Vedi, io sono vecchia. Tuo padre è vecchio, anche lui. La sera alle 7 non aspettiamo più nessuno e appuntelliamo la porta. Quando ci sei tu, tuo padre mi dice: non mettere il lucchetto perché c'è fuori quel ragazzo. Egli sa che io lo so, ma sa anche che mi fa piacere di sentirmelo ricordare. Si va a letto, ma si rimane con l'orecchio alla porta e si aspetta che tu entri con quei passettini che ti sono rimasti da quando avevi 10 anni e vada nel bagno a sciacquarti la bocca, poi apra e richiude la porta della tua camera. Sentiamo anche il rumore del tasto della lampada quando tu spegni la luce dopo un'ora che stai a leggere, perché leggi tanto la notte. E allora diciamo: quel ragazzo si è addormentato. E io penso al caffè che è già pronto e calcato sul fornello. Il domani mi basterà accendere il gas e aspettare 2 minuti per venire da te con la tazza. Ma quando non ci sei tu, alle 7 la giornata è finita, si va subito a letto, tuo padre, poveretto, non dice più una parola, non riusciamo a prendere sonno, pensiamo a te, ma pensiamo anche che tu sei grande e non hai più bisogno di quei due vecchi che ora, a furia di sentir freddo e dimagrire, ci sentiamo così piccoli in quel letto. E dunque, cosa ci stiamo a fare? Tu ora devi partire, devi stare allegro, non pensare mai, proprio mai, a quello che noi facciamo e al modo in cui viviamo. Ma il Signore mi deve presto raccogliere. Sta allegro, dunque. Allegro, fece Giovanni con luccicone agli occhi. Allegro, bene. Ma ha dato 100 anni di salute con questo discorso. Bene, bene. Non me li devi risparmiare discorsi come questo. Si alzò, percorse lentamente il corridoio, entrò nella propria camera, si guardò allo specchio. Perché quell'uomo, coi capelli brizzolati, doveva ricordare tante cose ai due più cari vecchi che ci fossero al mondo? Perché senza quella figura, che lo specchio fra l'altro rifletteva così pallida, senza quella figura di cui egli al posto di un altro avrebbe fatto volentieri a meno, senza quella stupida figura accanto, quei due vecchi dovevano sentirsi morire. Lasciò la camera, rientrò nello studio. La mamma sorrise. Non parto, disse Giovanni. D'altronde, pensò, quando il generale vuole vedermi, non ha altro da dire se non che io finalmente mi convinca che egli è il più disgraziato degli uomini, ora che dopo tanti mesi di promesse non può darmi un bel posto remunerato. E lo conforti, si faccia confortare da qualcun altro.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Francesco Geminiani. Concerto grosso per archi e continuo in re minore, numero 6, La Follia, da Corelli. Tema La Follia e 23 variazioni. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister. Ensemble 415, diretto da Chiara Banchini.

0: di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto grosso per archi e continuo in re minore numero 6, La follia, da Corelli. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister.
1: Franz Liszt. Liebe Traum, sogno d'amore. Trascrizione di Gaspar Cassadò per violoncello e pianoforte. Daniel Grosgourin, violoncello, e Eduardo Hubert, pianoforte.